0: domenica.
1: Gli Sconbricolati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
2: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli Sconbricolati. Sono tutta sta confidenza. A chi Sconbricolati? Ma mi ha capito, Sconbricolati. A me.
3: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
4: Number one! Gli Sconbricolati del Mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Pat è perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: E da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo. Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: La combriccola,
3: la combriccola,
2: la combriccola
4: di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combricola. Figlia stufa, scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau.
2: Ambla stanga, picu picu tanga, ambla stu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.

0: una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
1: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombriccolati del mattino.
2: Number one! Gli sgombriccolati del mattino! Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
1: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno scombriccolati. Mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
2: Ciao scombricolati, sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao Elena da Bergamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker, pensavo che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
2: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
3: Buongiorno da Emanuele, ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia ci sono nei periodi scolastici.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
3: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moka. Torniamo subito.
1: Number one! Gli scombriccolati del

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
2: Ciao a tutti in Combre Colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
3: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Buongiorno combricoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Gli scombriccolati del mattino. Everybody get up.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Siete su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
2: Gli scombriccolati del mattino.
3: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco. Talk about,

0: 18 anni, rapper, il cugino era pieno di lividi e graffi, non usava droghe, è andato in coma quando la polizia lo ha fermato. Aperte due inchieste. Sport, calcio e business. La UEFA boicotta il mondiale di Infantino, ritiri il progetto sull'ingresso di fondi privati o non giochiamo. Anche America ed Asia contro, apertura invece dall'Africa. A guidare in Europa la posizione più intransigente sono soprattutto Inghilterra, Germania e Spagna. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: amici. Ah, sei Federico? Attenzione.
1: Sono Federico.
2: Si sente
3: ragazzi,
2: un po' Federico.
3: Ma oggi ragazzi, oggi è l'ultima puntata della stagione della Combrico di Radio Number One. Yes. Poi da lunedì ciccia.
0: Vabbè, ci vuole, staccare un po' la
3: che
0: spina.
3: Bello. Che bello,
0: giorno.
3: Sergio, ci liberiamo di Patro Mauro.
0: Sì, lo sapevo,
3: siamo
0: lo
3: soli
0: sapevo.
3: Io e te.
2: Mamma mia, la dennimania esplode da lunedì.
0: Le dennipatine, Denny Meteo, le fave di Focus di Denny. Vabbè, sì.
3: Quanto

0: Siamo partiti con Bruno Mars, Oh My Soul. Patrizio Romano con aria ammiccante e furbetta mi ha detto Bruno Mars è nell'edicola di Pasqua.
1: Sì, ma proprio questo disco, questa canzone.
0: Sarà un caso.
1: È una coincidenza.
2: Io non credo.
0: Ops.

0: abbiamo stamattina?
1: È un sacco di carinerie nei miei confronti, dai.
2: Buongiorno, qua. Buongiorno, miei cari mariachi revrologi. Questo è l'ultimo venerdì della scombricolata trasmissione. Chissà cosa poi succederà, cosa capiterà. Chissà se saremo ancora noi i primi della classe o verremo sostituiti come sta succedendo adesso. Come succederà col patromano che verrà sostituito dal Danny? Qua ho già capito che ci saranno le meteo Danny, i focus di Danny e anche e soprattutto l'edicola di Danny. Quindi Pat, rimani pure dove sei, dove andrai. Non abbiamo più bisogno di te.
1: Grazie, sì,
2: lo so. Detto questo, io vi auguro un felice agosto e soprattutto un buon Ferragosto. Soprattutto anche perché non ho capito cosa farete.
3: Non lo so.
2: Ciao, Relmax!
1: Che succede? Avevo
2: ripetuto.
3: Pensavo dicesse buon Natale, perché come era partito.
0: Ci sta, stava benissimo buon Natale. Ragazzi, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, hai capito?
1: Hai capito?
3: Te capi.
1: Ma che succederà ad agosto? Chi lo sa?
3: Ma lei parta, dottor Romano, poi al resto ci pensiamo noi.
1: Batti lei, dottor.
0: Batti le manine.

0: richiamerò.
1: Mahmood ha una nuova acconciatura. Mahmood si è fatto crescere i capelli, l'avete visto?
2: Tutto sì, l'ho visto nella pubblicità, in una pubblicità di un fast food.
1: A me non sembra che gli stia benissimo, sinceramente, lo preferivo con i capelli corti.
2: Sembro io la mattina presto.
1: Beh, adesso non esageriamo, ho detto che lo sta benissimo.
2: È conciato, è conciato. No, no, no, è conciato, è conciato. No, è conciato, è conciato, è conciato. No,
3: si è acconciato.
1: Vabbè. Questa è la copricola di Radio Number One al 393-444-0444. Ci sono i messaggi dai primi della classe.
3: Vamos!
4: Becco la gritta che è l'ultimo venerdì del mese.
3: Direttamente dalla cantina di casa.
5: Sì, spero di sì, poi oggi è venerdì. Comunque era una calda boia. Ieri vi ho detto che c'era 29 gradi, ma non... Sì? All'esterno, in casa alle 6:30 di mattina, avete capito male. Ieri quando sono uscito dal lavoro ce n'erano. Segnavo la macchina 42, ce n'erano totali 39. Dunque, 39. Anche qua Martellina si boccheggia. Altro che 29, in casa 29 alle 6 di mattina.
3: Però in macchina 42.
5: Buona giornata con Bricolini da Sondrio. Ciao!
3: Ciao! Totale 39. 39, vabbè.
1: Ma perché così. Voi cosa avete detto? Scusate, che ce n'è 25. 29 in casa, 42 fuori.
3: Fuori e 39 totali. Vabbè.
1: E cosa hai detto?
6: E anche
1: tu?
6: Quest'anno di combricola ce lo siamo levato dalle palle.
2: Ma perché? Cosa abbiamo fatto di così terribile?
1: Niente, per quello che ci

0: Basse.
1: Ragazzacci, buongiorno. Ciao Pat, Sergio. Ciao Manu.
2: Voilà.
1: Niente, volevo cogliere l'occasione. Beh, innanzitutto scusate la voce perché ho un mal di gola tremendo.
3: E vabbè. No.
1: Si può prendere mal di gola al 31 di luglio?
3: Si può.
1: Vabbè. E niente, volevo cogliere l'occasione per salutarvi, augurarvi buone vacanze. So che il Pat settimana prossima parte. E voi due spero al più presto.
3: Come spero al più presto?
1: E niente, io andrò in ferie per 4 settimane, quindi ci rivedremo a settembre.
2: Alla grande.
1: Ok, scusate che da un po' che non mi faccio sentire, però dai. Ok,
2: vabbè, dai.
1: Mando un grandissimo abbraccio, un bacione alla mano e un saluto da Marco.
0: Marco, scusate, ho sbagliato il nome. Mazzalo, 4 settimane di vacanza.
2: 4 settimane, ragazzi.
4: Ma buongiorno, despitati. Oh, finalmente una buona notizia. Quale? Romano se ne va.
2: No.
4: La brutta? È che torna. È sempre così.
2: Ma
4: quando
2: perché?
4: La gente torna a casa e dopo torna qua. Ma sempre perché? Solito problema. Mai una gioia.
2: Mai una gioia.
4: Grande Pat Romano, sei il numero uno.
2: Dei peggiori.
4: Quando ti ho chiesto il meteo, che mi hai detto forse piove o forse c'è il sole. Sei sempre il migliore, me la ricorderò sempre quella. Porca miseria. Ciao, ciao ragazzi, buone ferie.
2: Ciao, caro. Vabbè, dai.
0: Torna.
2: L'ultimo, dai.
4: Vai.
5: Bru. Patrizio, amore mio, oggi è l'ultimo giorno per te.
2: Sì, che succede?
5: Dai, questo è il lato positivo.
2: Qual è?
5: Almeno una volta ogni tanto in questa vacanza sarai tu che comandi a letto.
2: Ma è possibile?
5: Così vero puoi guardare la situazione e non sei passivo come con me.
2: Ma non è vero che sono passivo.
5: Comunque ricordati che ti aspetto a settembre.
2: Va bene.
5: Io te lo tengo qui al calduccio. Ciao amore.
2: Ciao tesoro.
5: Monello.
2: Monello, vabbè.
3: Questo però è un uso privato del mezzo pubblico.
2: È vero.
0: Sì, io i dettagli me li risparmierei. Appunto. Me lo vorrei ricordare così.
2: Anch'io me ne risparmierei volentieri, però funziona così.
0: La combriccola
3: di Pat.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
8: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
7: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
8: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
7: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
8: Ah come, io rimango in studio?
7: Sì.
8: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
7: Ma ti porto con me, ti porto con me.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

buona mattinata dalla nostra redazione sull'autostrada 1 Milano-Bologna, coda in direzione Bologna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia a causa di un incidente. Un altro incidente segnalato nell'area di servizio Somaglia, sempre in direzione Bologna. Code anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia in direzione Brescia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano, questo per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano, direzione 1, anche qui con rallentamenti. Code inoltre sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione 1, e sulla tangenziale nord tra Nova Milanese, Monza, Sant'Alessandro. E ancora segnaliamo sulla 7 la Milano-Genova code in direzione Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, e sulla A32 la Torino-Bardonecchia code in direzione Bardonecchia tra Ulx e Bardonecchia appunto. Per quanto riguarda Roma e dintorni, abbiamo dei lavori in corso con dei forti rallentamenti tra Via Trionfale e Piazzale Clodio, e ancora tra Via del Circo Massimo e il centro storico con code a tratti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: American Girls, questa bellissima canzone di Harry Styles che ormai conosciamo molto bene perché l'ascoltiamo spesso qui su Radio Number One. È il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto nella exclave spagnola di Ceuta sul promontorio che divide il Marocco dall'Europa, l'Italia è pronta a intervenire, anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento a quanto sta accadendo. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti, dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la premier italiana su X. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, ha aggiunto, l'Italia non resterà a guardare. Convocato dal ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid per dare spiegazioni a queste parole. C'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani, parliamo appunto di ferie, di viaggi. In questa estate 2026 la tendenza sembra più evidente che mai. Lo sottolinea uno studio secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire proprio ad agosto per le proprie ferie. Quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28 milioni e mezzo in totale sono già partiti a giugno e luglio, mentre poco più di 8 milioni lo faranno ma nel mese di settembre. Le vacanze comunque restano molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1000 euro a testa in media considerando soltanto trasporto e alloggio. Trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote, l'automobile rimane infatti il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: grembiulino perché ti ha preparato il pranzo e ha solo il grembiulino.
1: Ma perché devi entrare nei miei sogni erotici dicendo delle stupidaggini?
2: Ma non è solo... non sono stupidaggini. Ma
0: lo sogni così.
2: Ma lo sogni col grembiulino.
1: Ma no, ma il grembiulino a Lenny Kravitz mai. Cioè, torso nudo, capito, con questo capello così, con i suoi dread, è un bel pantalone con cintura davvero tamarro.
0: Ok, grembiulino, cintura nera.
1: Cintura nera, scarpa nera e beh, jeans così. Okay. E mi arriva incontro e mi dice: "Hi Manu, how are you?"
0: How are you?
1: Una stand di Lenny Kravitz nella combriccola di Radio Number One, 7:35, mi distruggete i sogni erotici, almeno avete dei messaggi.
2: Sì, sì, sì, c'è un'ascoltatrice che ce l'ha con Marco, che ha rivelato che farà 4 settimane di ferie.
1: Brava.
3: Buongiorno scombricolati. Buongiorno. Ma quell'infame che si fa 4 settimane di vacanze per forza dircelo a tutti a quest'ora?
0: Sì.
3: Buona giornata e buon fine settimana.
2: Ciao, ciao.
0: Capita.
2: Ancora.
3: Che poi per adesso già sono mal di gola, ma dopo averci detto che fa 4 settimane di vacanza, voglia che gliene vengono le cose.
0: Sì.
3: Ciao, buona giornata.
0: Gliel'abbiamo cacciata anche noi.
2: Sì, poi c'è anche qualcun altro che fa 4 settimane.
0: Sì.
1: È stupenda.
4: Buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno.
4: Buon ultima puntata.
2: Buongiorno.
4: Pat.
2: Sì.
4: Non ti curarti d'oro.
2: No.
4: Tu parti, anzi, vieni, io ho la casa grande, ma soprattutto un lettone immenso. Ieri hai detto che bevi da birra?
2: Sì.
4: Contro le zanzare?
2: Sì.
4: Per il resto possiamo sempre adattarci.
2: Sì.
4: Quindi, monello di un monello.
0: Monello.
4: Vieni a trovare la Cri. E non ti curare di quelli che non ti considerano nulla.
2: No, hai ragione.
1: Brava.
2: Hai ragione.
4: Buon agosto e buon Ferragosto a tutti. Da chi lavorerà fino al 6 di settembre. Baci.
2: Vabbè.
1: Ciao Cristina. Quindi,
2: però
1: brava,
2: poi farà 2 settimane di ferie.
0: No, quindi tu devi andare a casa sua, così fai, lavi i piatti, fai i mestieri, mentre lei va al lavoro.
2: Va bene.
0: Sì, quello.
2: Ma io non lo
1: certo,
2: so.
1: Però hai king size.

0: nella nostra mattinata insieme per augurarvi buongiorno, buenos dias. Ultima puntata di questa stagione della combriccola di Radio Number One con Sergio Sironi, Patrizio Romano. Oggi avvelenata, avvelenata la rupia. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One 1983.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 83, le grandi canzoni di Radio Number One. Che sorpresa, che tamarrissima sorpresa questa grande canzone di Radio Number One.
1: Ma io volevo chiederti una cosa, Manu, ti prego. Dica, tu sei spagnola a tutti gli effetti, e quindi lo spagnolo lo padroneggi, come tutti gli spagnoli oramai.
0: Bastante bien, sì.
1: Ma cosa dice questo durante la canzone? Scusami, che cosa ma è una roba tipo vamos alla playa. Come, okay. È come Umberto Tozzi quando apri la porta a un guerriero di carta igienica e non si capiva niente dal testo.
2: I famosi testi di Tozzi.
1: È così?
0: Sai che non mi ricordo cosa dice. Cioè, nel senso, adesso vado a prendermi il testo e poi se vuoi te lo traduco, perché al momento non l'ho mai imparata a memoria. Diciamo che non è una di quelle canzoni che ho imparato a memoria. No. Però se leggo il testo te lo posso tranquillamente.
1: Ok, magari lo facciamo più tardi, ma adesso non per fare mille ragionamenti, c'è su Instagram un video.
0: Che ridere, del catamarano.
1: Sì. Ma ti sei fatta male, no?
0: No, ma beh, certo, sono caduta in acqua, non mi faccio male. No, non sono mica caduta.
1: Beh, ci hai messo 3 giorni, arrivare a riva.
0: Sì, ho nuotato un po'. Eh sì, cioè mi hanno portato. Non ve l'ho detto che tentano di uccidermi, ragazzi.
1: È stato un bel volo, cioè,
0: Vogliono fare fuori la vecchia, ma non ci riescono mai. Ci sono altri tentativi che usciranno nei prossimi giorni e poi li vedrete.
1: Allora,
0: ma
1: ti hanno messo il giubbotto e sei finita in acqua. Stai attenta quando ti danno il paracadute. Occhio, io te lo dico.
0: Faccio attenzione. Okay. Sì. Insomma, diciamo che le altezze non sono il mio forte. Questo per arrivare dove, caro Sironi? Mi fai tutte queste domande perché?
2: Dai, arriva la pompa.
1: Allora, il domandone è molto semplice. Vedere te cadere in acqua con replay fatto dalla Ale Valto, credo che l'abbia fatto lei.
2: Sì, l'Alessandra Valtolini.
1: L'Alessandra è stato veramente magnifico, perché vederti cadere 4 volte nell'acqua è stato molto divertente. Volevo chiedere, ma le cadute che vi hanno divertito di più, oppure quelle che avete fatto voi, che vi sono capitate, tu sei mai caduto?
2: Assolutamente sì, una volta, me la ricordo benissimo, Messina, porto di Messina, devo prendere il traghetto per Reggio Calabria, dove poi ho l'aereo. Il traghetto sta per partire, io ho 2 valigie talmente grandi che fanno provincia, arrivo tutto di gran carriera correndo, poi devo leggermente rallentare perché sono al traghetto, insomma scivolo sul, come si chiama, il brecciolino dell'asfalto, scivolo a faccia in avanti, mi tumefatto il viso, i pantaloni tutti sdrulciti, poi insomma è stata una caduta che me la ricordo molto molto bene.
1: La mia caduta più divertente è stata gara di sci con la nebbia, gara amatoriale. Sì. Faccio tutti i pali, slalom speciale, bello, contento, faccio tutti i pali, il traguardo non era come quelli delle gare ufficiali, erano 2 pali dove passavi in mezzo, ho inforcato il traguardo.
0: Meraviglia,
1: bravo. C'era una nebbia che non si vedeva, ma solo che il palo del traguardo era più grosso, quindi non l'ho solo inforcato.
0: Certo. È cambiato qualcosa nella mia vita?
2: Sì,
0: è così che sei diventato one. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori qual è la caduta clamorosa della loro vita, della loro carriera di cascatori.

0: Drop Dead.
1: La bravissima Olivia Rodrigo su Radio Number One con Drop Dead. Guarda come applaude.
2: Grande Olivia, grande Olivia. Pref.
3: Io preferisco Braccio di Ferro.
2: Se siamo partiti da questo volo che ha fatto in acqua la nostra Manu Doriani sul catamarano e vi stiamo chiedendo qual è la caduta più buffa, più eclatante della vostra vita.
3: C'è solidarietà.
4: Oh, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Ma povera la nostra Manu che ieri l'hanno lasciata in mezzo al mare, così.
2: Amore,
4: in difesa.
2: In difesa, in plume.
4: Buona estate, fate un buon Ferragosto e una buona giornata. Ciao da Cristina, un bacione.
3: Però ha mantenuto lo spirito, perché mentre affondava cantava in fondo al mare, in fondo al mare.
2: Altre cadute.
5: Ciao scombriccoli. Ciao. Buone vacanze a Pat, visto che
2: grazie.
5: Ci abbandona
2: definitivamente.
5: La caduta più ridicola che ho fatto 2 mesi fa, mentre caricavo il camion, ho sbagliato, ho messo un piede nella ribalta e sono volato giù. Non vi dico i miei colleghi come si squartavano mentre io ero là che soffrivo con una gamba giù e una gamba su, sembravo Carla Fracci. Ciao Dauro.
2: La spaccata.
3: Da camionista la morte del cigno è un attimo.
1: La gente comunque è cattiva, perché tutti ridono quando cadi, ma non si ride delle disgrazie.
3: No, io rido tantissimo.
2: Non si dovrebbe mai.
3: Io rido tantissimo.
1: Vuoi sapere? Non so.
3: Fa niente. Quante volte ho guardato il tuo video? 90.
1: Sei una brutta persona e il karma ti punirà.
3: Ancora?

0: Buongiorno, buongiorno, è la Ligabue su Radio Number One. Praticamente la Ligabue è la versione cantata del Balinetti.
1: È vero, è vero.
0: E l'amore conta.
1: L'amore conta, però con i denti attaccati, con i denti incollati.
0: Cosa c'è?
1: Perché mi hanno scambiato il dentifrizio con l'attaccatutto.
0: Vero, uguale. No. Vabbè, è volata la prima ora della combriccola. Sì. Ne abbiamo altre due, a tra poco.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: edicola. Buongiorno, sono le 8.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
5: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangi flutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e di

0: Congresso che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Pistunina nella zona sud della città. Ci sono ancora sei dispersi, tre i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, uno in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
2: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo sei dispersi. Di questi sei, cinque sono di un nucleo familiare, cioè due nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a cinque, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche è stata dispersa, quindi sono sei in tutto.
1: È tutto, a più tardi.
3: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
4: Oggi andiamo sull'imponente Adamello, precisamente in Alta Val d'Avio, dove troviamo il rifugio Garibaldi, dove ci sta aspettando il rifugista Odoardo Ravizza. Ciao Odoardo, buongiorno. Dove parcheggiamo per iniziare la salita per raggiungervi?
5: Si parte da Temù, si arriva in macchina fino a Maiga Caldea, che è a 1550, e poi si fa 1000 metri di dislivello. Noi siamo a 2550.
4: A chi è adatto il sentiero?
5: Beh, un po' a tutti, perché è un sentiero abbastanza lungo, ma è un sentiero adatto anche ai ragazzi, bambini, ecco, non bambini piccolissimi, però ad esempio gli oratori, i camping ci vengono spesso, insomma.
4: Una volta arrivati al rifugio, cosa possiamo fare?
5: Beh, innanzitutto sei di fronte alla Nord dell'Adamello, poi c'è da vedere la chiesetta degli Alpini che è stata costruita durante la prima guerra. Si può salire più in alto, si può salire fino a Cima Veneroppolo per chi ne ha ancora, o per chi si ferma qui a dormire il giorno dopo sale a Cima Veneroppolo, la vista sul Pian di Neve, e diciamo a 360, perché è un punto abbastanza isolato dalle altre montagne, perciò è una vista immensa.
4: E se vogliamo fermarci a mangiare, cosa possiamo trovare?
5: Noi siamo ancora rifugio, perché il nostro è un rifugio, diciamo, d'alta montagna, è ancora un rifugio alpinistico, però ecco, ho trovato un po' di tutto, dalle paste normali alle tagliatelle al ragù di cervo, piuttosto che la polenta col formaggio alla piastra, la polenta capriolo. Poi dipende dai giorni, perché la nostra è una cucina piccola, non è che possiamo avere tutto tutti i giorni. Lì sta la tua fortuna quando arrivi.
4: Ringraziamo Odoardo Ravizza del rifugio Garibaldi e io vi aspetto in quota.
3: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: iniziato molto molto giovane Martin Garrix, una carriera strabiliante nel giro di pochi anni, tipo a 20 anni era già il DJ più amato in Italia, insieme a Sheeran. Repeat, ho sentito tutte le canzoni che abbiamo ascoltato.
1: Siamo partiti dalla caduta, vabbè, non dolorosa, ma sicuramente buffa della nostra Manu Doriani dal catamarano. Vi chiariamo appunto la caduta più buffa, più eclatante della vostra vita, maledetti tutti.
2: Buongiorno, ragazzacci, la mia caduta più luminosa è questa. Io gioco ancora a calcio. E una sera, uscendo dall'allenamento, tutta bella baldanzosa, con il mio borsone sulla spalla, saluto tutti. Ciao ragazzi, ciao, ci vediamo. Ciao.
3: Buongiorno.
2: Non ho visto che c'era uno di quei, diciamo, porta biciclette, che allora erano in cemento armato, quelli con le fessure dove si infilano le ruote delle biciclette. Ci sono franata sopra.
3: Bene.
2: Mi sono letteralmente consumata gli stinchi, perché tra l'altro ero con i pantaloncini corti.
3: Bello.
2: Un male pazzesco, e sono passati 20 anni, ma io ho ancora le cicatrici sugli stinchi di quella bellissima caduta.
1: Bello, bella, ma bellissima.
2: Imbarazzante, tra l'altro, perché poi sono scoppiati tutti a ridere e io facevo finta di niente, nonostante il dolore atroce, però veramente me la ricordo ancora. È anche un po' una figura di, diciamo,
1: vabbè,
2: così.
1: Di palta.
2: Grazie
1: di palta
2: per la vostra bellissima compagnia, buon agosto, buone vacanze e a presto. Ciao.
3: Comunque hanno dato anche il rigore per la Juve quando è caduta. Comunque, buongiorno Cobricola. In realtà la mia caduta più famosa non è stata una caduta divertente, perché stavo provando a sciare, ho preso velocità e non trovando i freni ho fatto un bel capitombolo. Risultato, la mattina dopo ero al pronto soccorso dove mi hanno ingessato la gamba.
1: La firma?
3: Ciao, sono Federico.
1: È lui,
3: settimana
1: allora
3: prossima me lo tolgono dopo 25 anni.

0: si chiama proprio così, Blow Me One Last Kiss. Questa canzone, Kiss, hai sentito? Sto madrelingua, raga, yes. Madrelingua America, what's America?
1: What's America anyway? Torniamo a domandones.
0: Dalle Mariachi, allora mi sono ricordata quando in una nota discoteca di Genova, in provincia di Genova, molto bella e anche molto molto frequentata, finisco il mio DJ set e ho la brillante idea praticamente di andare sul palco. C'era la console, davanti c'era tutto il palco. Mi siedo su una cassa per salutare le persone, a cavallo una gamba, la cassa non era inchiodata al palco, quindi la cassa si ribalta e praticamente mi eietta sulla gente. Bello. Che ovviamente si sposta, perché giustamente prendere una persona in testa non è una cosa piacevole, e io cado rovinosamente sul pavimento, finita il pronto soccorso in tempo zero, 5 secondi
2: dalla cassa alla cassa da morto. È un attimo,
0: sì, no, mi è andata bene, non mi sono rotta niente, però ero gonfietta, diciamo.
2: Bello,
0: ecco,
2: bello, sono soddisfazioni,
0: sono bei momenti. Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: La mia non è proprio una caduta. Molti anni fa dovevo entrare in un ufficio, salgo le scale, c'è tutta la vetrata, si vedono gli impiegati all'interno, io mi stavo guardando intorno per capire quale fosse la porta di entrata e mi ci sono spalmata contro, ma bello, proprio modello barzelletta, e vedevo gli impiegati dentro che tenevano la risata tra i denti, perché non potevano chiaramente scoppiare a ridermi in faccia. Quando sono scoppiata a ridere io, sono scoppiati loro. Credo che da allora abbiano obbligato tutti a mettere delle vetrofanie per capire che ci sono dei vetri.
2: Sì, ciao, tra l'altro lo fanno anche in autostrada per gli uccelli, quindi quando parlano che l'uomo è più evoluto degli animali, non lo so.
0: Ma bisogna per legge mettere delle palle rosse, no? Ci sono dei palloni rossi.
1: Sì, delle vetrofanie. Sentiamo ancora.
4: Ciao Combricola,
1: ciao.
4: Buone vacanze a tutti. Oggi è venerdì, sì, e si va al Summer Jamboree
1: Festival.
4: Cadute, dai, mitiche, periodo invernale, dalla seggiovia, caduto sotto i piloni.
2: Bello.
4: Rottura di crociato posteriore e menisco. Grande caduta e grosso dolore. Un caro saluto a tutti e buone vacanze dal nipote di Verdello.
1: Ciao nipote.
2: Ciao nipote, mi raccomando, sulla seggiovia devi stare seduto, cioè non puoi lanciarti, devi aspettare di arrivare e poi vediamo.
0: Scusate, avrei una domanda, ma il Jamboree è quello dove va anche Patrizio Romano vestito da
1: Marinaretto? Senegalia, Marche da Bollo.
0: Vi prego, individuatelo e fotografatelo.

0: proprio come me, una ragazza sola, la canzone di Annalisa che ha dedicato probabilmente, pensando a me appunto, dedicato a me e a chi come me sto affronta in solitaria quest'estate 2026. Perché ridete uno e due?
1: No, chi ride? Sorridavamo.
0: Sono le 8:21, tra poco.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: La musica che cerchi.

0: Plan. Viabilità.
1: Rieccoci insieme velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Sull'autostrada 8, la Milano-Varese, c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano che sta causando rallentamenti. Code anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, all'uscita di Dalmine, sempre in direzione Milano. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano tra allacciamento con la 1 e lo svincolo Rubattino, direzione Lecco. Abbiamo poi diversi veicoli fermi segnalati sulla 7, la Milano-Genova, in particolare tra Groppello, Cairoli e l'allacciamento per Bereguardo, direzione Milano. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, abbiamo dei rallentamenti tra allacciamento a 26 e Arenzano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, attenzione sul grande raccordo anulare, corsia chiusa per lavori tra Aurelia e Salaria, direzione Aurelia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.

0: Dito nella piaga con Businessman, anche lui è un vero businessman. Sono le 8:30, c'è Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: La redazione dalla combriccola Tornelli per entrare negli stabilimenti balneari. Ci mancavano pure questi. A Livorno riesplode la polemica dopo una rissa sfiorata per un video girato agli storici bagni Pancaldi Acquaviva, video che è diventato viralissimo. È vergognosa la richiesta di pagamento soltanto per accedere al mare, come sono vergognosi i tornelli all'ingresso, ha detto Matteo Alessei, presidente di Più Europa e dei Radicali Italiani. I proprietari del bagno chiariscono che il servizio è sempre libero e gratuito, ancorché quasi mai utilizzato. Dal 2015 sono state 2-3 persone, dicono, a recarsi lì soltanto per fare il bagno. Il comune di Livorno è dovuto intervenire inviando una lettera a tutti gli stabilimenti balneari. Chiunque vuole andare al mare per fare un bagno può passare dagli spazi dati in concessione. Cosa diversa è se vogliono usufruire dei servizi, mi sembra anche questo abbastanza chiaro, in quel caso è necessario pagare un ticket. Certo che vedere le spiagge in concessione con i tornelli fa specie, per non dire altro. Biglietti per i concerti, dove i fan pagano non solo per vederli, ma anche soltanto per ascoltarli. Non vedono né palco né artisti, sono i biglietti audio only. Potrebbero essere una novità anche nei live italiani. Dopo i casi di Taylor Swift e di Bruno Mars, i fan pagano mediamente circa 70 euro per non vedere il palco e non vedere l'artista, o vederne solo una piccola porzione. Una novità quella dei posti a visibilità limitata o assente del tutto, che però ha contribuito, seppur in minima parte, all'aumento del numero di ticket. Parliamo di un business mondiale relativo ai concerti live pari a circa 3 miliardi di dollari, ovvero 2,6 miliardi di euro. Soltanto questo nei primi sei mesi di quest'anno, del 2026. L'industria della musica dal vivo continua dunque a crescere, con un aumento di oltre il 12% rispetto all'anno precedente. I 5 artisti che hanno incassato di più sono Bad Bunny, Lady Gaga, BTS, AC/DC ed Ed Sheeran. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Sofia, perché non mi dices la verità? Perché? Perché il pezzo di Alvaro Soler su Radio Number One?
1: Torniamo a domandones, le cadute più esilaranti, partendo proprio da quella della nostra Manu dal catamarano. Tra l'altro c'è un'amica che scrive: la caduta della Manu fa riderissimo, però nel video manca la voce fuori campo che dice testualmente:
2: Bagnini, portate via la vecchia.
0: È vero.
3: Buongiorno Combriccola. Caduta epica una trentina di anni fa, quando andavo alle superiori, piazza di Lovere, dove praticamente la mattina arrivavano circa 200-300 studenti. Io scendo dal pullman, scavalco le catenelle che attraversano per attraversare la strada. Un piede mi si aggancia, mi parte la cartelletta, io distrutto a terra. Praticamente 500 persone che mi guardavano, prendo sui miei ferri, carico la mia cartelletta, faccio USA in Bolt fino in classe e da lì non mi muovo. Sono arrivati i miei compagni di classe dopo un quarto d'ora, stavano ancora ridendo. Buona giornata.
1: Però quelle catenelle basse lì sono infingarde, eh? È vero.
0: Però bellissimo. Non è caduto con una di quelle catenelle maledette.

0: Benson Boone con Slow It Down su Radio Number One. Attenzione, perché tra poco c'è una grande canzone, ed è una grande canzone molto pruriginosa.
1: La combriccola di Radio Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Quando ci regalava questa bellissima canzone, questa grande canzone di Radio Number One, che si chiama Horny, pruriginoso, perché horny significa
1: pruriginoso.
0: Eccitato, sì, molto eccitato. È un Horny Night 8, un DJ produttore turco, molto molto bravo, molto talentuoso, tra l'altro anche un grandissimo musicista, non so se ve lo ricordate, era arrivato come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo e aveva dire, per cui insomma diciamo che bisogna averla studiata un pochino la musica per fare direttore d'orchestra in generale, aveva diretto l'orchestra per Gianni Morandi nel 2022 con il brano che si chiamava Apri tutte le porte.
2: Apri tutte le porte. Insomma, cose turche. Senti, torniamo a bomba velocemente, ancora una bella caduta.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: La mia più bella caduta è stato tanto tempo fa, sarà nell'86, 87. Eravamo a fare un cenone, io un bellissimo vestito di seta bluette con i tacchi naturalmente, e mettono una musica, non mi ricordo più se era un boogie o cos'era, gli faccio a mio marito: dai, vieni su, andiamo a ballare, e lui mi fa: no, non ho voglia, mi scappa, lo rincorro, scivolo, prendo una tovaglia e la tiro giù. Vabbè, e quindi ho rotto i bicchieri del tavolo dei vicini, eccetera, eccetera. Non vi dico la figura di cacca che mi sono fatta.
2: Vabbè.
1: È capita.
0: Che meraviglia, lei è elegantissima col suo vestito di seta blu e tutta la mise en place.
1: Mamma mia. Non c'è il vichingo padano?
2: C'è il vichingo padano. Lo devo andare a recuperare. Uè, vichingo padano, dove sei?
4: Ciao figlioli, figliolastri, pipistrellini. Siete belli come il sole del mattino. Voglio bene. Qui il vostro vichingo vi augura un buon fine settimana e buone ferie a tutte. Io ragazzi, oggi è l'ultimo giorno e me ne vado.

0: Gaga, questa canzone dei Maroon 5 su Radio Number One. Mancano 5 minuti alle 9. Abbiamo ancora messaggi su cadute clamorose, rovinose. Yes.
1: Sì. Caron tutti.
2: Number One. La figura peggiore è stata mentre porto la macchina al lavaggio, metto la macchina al lavaggio, chiudo lo specchietto di destra e con i miei bei sandalotti sto per chiudere l'altro specchietto. Peccato che tra il bagnato e la multina che si fa dove ci sono i lavaggi auto, Ale, cambia l'aria, una bella culata, sporcato tutto e basta, stop. Una bella culata fatta bene da lì in poi, il lavaggio auto si fa a punta di piedi.
3: Giusto.
2: A punta di piedi.
3: Giusto.
2: Ciao, buona giornata.
0: Si scivola piano piano che si scivola.
4: Giusto, giusto.
0: E tu sei, tu dove sei caduto, Sergio? Non
3: te l'ho detto, raccontata la tua te l'ho caduta? Detto con la, quando, la gara di sci.
0: Ah giusto, è vero, la gara di sci, avevo rimosso, chiedo scusa. Andiamo.
3: Basta, hai finito?
1: Sì.
3: Ok, grazie.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei Vigili del Fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi, ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
1: 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Number One con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ufficialmente l'ultimo giorno di luglio. Siete pronti per un agosto da ricordare?
1: Ma anche l'ultimo giorno del nostro programma. No, nel senso, poi noi torniamo dopo, dico, ma di questa stagione l'ultimo giorno.
2: Assolutamente, quindi la domanda è la stessa. Siete pronti per un agosto da ricordare?
1: Va bene. Ragazzi, avete parcheggiato il cammello? Io l'ho parcheggiato il cammello. Ecco, qua fuori che mi guarda con l'aria interdetta. Che dici, lo faccio entrare in studio?
2: Fallo entrare, sì, avrà sicuramente qualcosa di intelligente da raccontarci.
1: Ma non credo, però insomma l'ho messo lì, dai. Allora, parleremo di vacanze, di partenze, di chi le vacanze non le fa, attenzione, perché sono in tanti gli italiani, quindi dati anche in controtendenza. Partiremo però dal boom quest'anno delle vacanze in montagna.
2: Chissà come mai, fate due conti, come mai, guardate il termometro
1: e vi date subito la risposta. Infatti. Dai, partiamo subito come sempre intanto con la nostra musica number one.
0: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Junior. Ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, gli spacca notizie. Intanto vogliamo insomma anche noi ricordare la leggenda Franco Baresi, perché sì, insomma, quando scompaiono personaggi del mondo dello sport del suo calibro, posso dire anche della sua discrezione, riservatezza, sì, soprattutto in questi giorni in cui leggiamo, poi ci torniamo, notizie insomma di personaggi, di figure, come dire, non propriamente gradevoli, devo dire, insomma, personaggi come Franco Baresi vanno ricordate di sicuro nel migliore dei modi, e credo proprio che così sarà, no, per tutti.
1: Sì. Grandissimo giocatore, grandissimo sportivo e anche una gran bella persona, hai avuto modo di conoscere anche di persone, insomma davvero molto molto molto discreto, che c'entra pochissimo con alcuni personaggi nel calcio.

0: di questi giorni, ma proprio lontano, lontano, lontano, lontano. Salutiamo Varesi. Allora, dai, vacanze, vacanze, vacanze, dove andiamo?
1: Andiamo in montagna, perché, vabbè, ragazzi, con il caldo che c'è, asfissiante, insomma, oggi ti dico, stanotte a Milano è stata durissima, cioè ci sono queste temperature allucinanti. La montagna sta vivendo il suo periodo d'oro, grazie proprio a questa ondata di caldo che c'è stata e che non sappiamo neanche quando terminerà. Pensate che i dati ci dicono qualcosa di molto importante, perché le presenze attese, poi vediamo insomma alla fine quando si faranno i bilanci, superano i 79 milioni, che mi sembrano tantissimi a leggerli così, ma insomma in generale tra i vari spostamenti sarà questo più o meno il numero delle persone che andranno in giro per le nostre vette.
0: Sì, presenze io credo che siano ovviamente anche quelle ripetute, no? nel corso della stagione, quindi anche perché a volte quando sommiamo i numeri di tutte queste notizie a volte sembrano un po' esagerati, sì. 50 milioni di qua, 70 di là, evidentemente sono anche le stesse persone che magari fanno sì una vacanza al mare, ok, o nelle famose città d'arte, e poi magari si fanno anche un weekend in montagna, no? E questo è il caso della montagna che attira proprio per la temperatura sempre più persone, fatturato stimato in 6,6 miliardi di euro, più 8% rispetto all'anno precedente. Ecco, c'è poi sempre l'allarme over tourism, quindi attenzione,
1: vabbè,
0: attenzione insomma a non rovinare la montagna.
1: No, però insomma di luoghi diciamo in montagna ce ne sono tantissimi, l'importante è non andare sempre nelle solite mete. Possiamo dire che però per esempio rispetto al 2025 gli arrivi salgono di tanto, di quasi 8 milioni, quindi più 14,4% rispetto all'estate scorsa. Ci sono anche quelli più fortunati che fanno un po' di mare, un po' di vacanze all'estero e poi un po' di montagna per riossigenarsi, e quelli che veramente insomma scelgono la montagna come base stabile per l'estate, per rifiatare, per scegliere bei panorami, insomma ossigenare un po' i polmoni.
0: Ecco.
1: E quindi insomma diciamo una bella notizia.
0: Sì, mi sento di lanciare un appello: se è la prima volta che andate in montagna, mi raccomando, trattatela bene.
1: Vabbè, certo, ma quello vale per tutti i posti, non solo per la montagna. C'è Francesco Gabbani.

0: Vabbè, tutti alla ricerca della calma, del silenzio, della tranquillità. Beh, non tutti, perché ci sono quelli che quando scelgono di andare in vacanza cercano confusione, casino. Bleh. Vabbè, insomma, dipende anche dagli anni che hai, cioè, 20 anni, silenzio, non lo cerchi. Cioè,
1: no, se vuoi ti mando un paio di fotografie che mi ha mandato mio figlio
0: no,
1: in vacanza.
0: No, vabbè, ma lo so.
1: Da qualche parte in Spagna in 10 ragazzi.
0: Per forza. Però diciamo, molte delle persone, insomma, che scelgono la montagna, la scelgono in questo preciso periodo dell'anno, anche se c'è stata un'inversione di tendenza, poi vi spiegheremo più avanti anche perché rispetto ai mesi scelti per andare in vacanza, per ritrovare un po' di fresco, quindi scappare dall'afa, da questo caldo atroce. Allora, vediamo un po' come può essere la giornata ideale, diciamo, di chi fa una adesso non quelli che vanno, insomma, alle terme, cose così, una giornata normale, diciamo, in una struttura in montagna. Che cosa fai? Magari lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, se siete in vacanza in montagna, per esempio, in vacanza, cosa fate? Una giornata media, diciamo, in una giornata tipo.
1: Lo chiedi a me, una giornata
0: no,
1: tipo?
0: No, anche a te, ma soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: Beh, una giornata tipo in montagna, ti alzi e vai a fare una passeggiata, questo è quello che devi fare in montagna, quindi devi avere almeno delle scarpe.
0: Ma che ne so, vabbè, però per esempio fai colazione mentre guardi un cervo che si affaccia alla tua finestra.
1: È da un po' di tempo che non vai più in montagna,
0: secondo
1: me. No, vabbè, ma il cervo, lo devi andare a cercare. No, vabbè. Ok,
0: no, vabbè,
1: io vado. Allora, prima di tutto in montagna, secondo me, ci si alza presto. Questa è una delle chiavi, perché presto la mattina in montagna è molto molto molto bello. E il cielo
0: è quello anche al mare.
1: Sì, infatti, però magari fai fatica perché la sera festeggi di più. Però in montagna, insomma, ti alzi presto, vai a fare una bella passeggiata e poi fai un bel picnic, pranzo al sacco, ti metti lì sull'erba, nel bosco, oppure vai nel rifugio e poi il pomeriggio un po' di sciallo, torni indietro e fai
0: la pennichella, ti riposi in questa frescura.
1: Questa cosa qua. Però secondo me la passeggiata la mattina ci deve
0: ci
1: essere,
0: sta.
1: Insomma, ovunque tu sia in montagna.
0: Sì, quello è vero, insomma, bisogna godere la natura, possibilmente al di fuori, diciamo, delle solite rotte, anche di scatole, possiamo dire, e anche di persone che magari, insomma, ti assillano, no? Cioè, quindi si è un po' alla ricerca, diciamo, dei posti, non dico deserti, perché magari ci fossero, ma insomma, più tranquilli, dai, diciamo,
1: vorrei,
0: così, più tranquilli.
1: Dire poi che non ci sono solo le cime di Lavaredo, ok?
0: No, certo.
1: C'è tanta altra montagna, un bel sentiero nel bosco, in un luogo anche di serie B, tra virgolette.
0: Di serie B?
1: È bello uguale, esattamente.
0: Allora, guarda, facciamo un sondaggio, sentiamo quanti degli amici che ci stanno ascoltando in questo momento, che magari sono in macchina, sono già partiti, oppure sono già in vacanza, hanno scelto per queste vacanze, micro, macro, fateci sapere voi, la montagna o il mare. Anche perché, insomma, vediamo se rientrano nel campione di cui parlano tutti i giornali.
1: Certo.
0: Perché
1: ti dico solo che nella prima parte del programma hai già nominato due animali, cammello e cervo. Vedi tu.
0: Vabbè, c'è due lì fa.

0: ovviamente poi siccome comincerà a far caldo anche qua, si andrà, che ne so, in Norvegia secondo me da partire dai prossimi anni. Allora abbiamo chiesto ai nostri amici ascoltatori di farci sapere dove vanno, molti in questo momento sono già in partenza, se hanno effettivamente scelto la montagna o il mare. C'è un nostro amico che dice che sta andando a Finale Ligure, quindi Francesco, no, da Ospitaletto. Sono in viaggio, quindi auguriamo a loro buon viaggio. Poi guarda, c'è qua una nostra amica che dice: io sono andata in montagna da sola per 8 giorni, era una colonia.
1: Allora un po' di tempo fa ero in colonia, vedo piccolini.
0: Allora Anna, ciao, noi una settimana in Valpusteria di qua, allora, e di là, ma è ancora lontana.
1: Vabbè, Valpusteria altissimo livello.
0: Si
1: possono scegliere, sì.
0: Ragazzi, a parte dirci dove andate, cioè la vostra giornata tipo della vacanza, che ne so, tipo vi alzate alle 10, no? Fate colazione tardi, non staccate il cellulare.
1: Ma alzarsi presto.
0: Ma non tu, la gente in generale, non in montagna, anche al mare, al lago.
1: Mare, no, diverso.
0: Cioè, cosa fanno, diciamo, quando siete in vacanza, cosa fate? Fate le stesse robe, diciamo, di quando siete, avete gli stessi ritmi di quando siete al lavoro, o cambiate completamente registro? Capito?
1: No, cambiare un po'.
0: Beh, stavo forza
1: per risponderti in modo volgare. Io non faccio
0: non lo dire. Dai, ci torniamo tra poco, anche perché vi parleremo appunto di agosto, che non è più il mese scelto dagli italiani per andare pare in vacanza. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
5: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E lo singolo di Madame si intitola Mama non mama. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando delle vacanze degli italiani quest'anno, boom per la montagna, naturalmente per sfuggire dal caldo. Ci sono anche dei dati che riguardano il mese. Allora, diciamo che il mese di agosto rimane ancora il mese anche per le chiusure delle aziende, no? Nel quale gli italiani vanno di più in vacanza, ma è fortemente in calo, perché più di 12 milioni di italiani le vacanze le hanno fatte tra giugno e luglio, e c'è una quota di circa 8 milioni che le farà a settembre, un po' per, diciamo, sfuggire al problema dell'overtourism, eccetera, ai costi, no? Che nel mese di agosto sono decisamente no, più alti, e insomma anche secondo me un po' per così cambiare, perché questa cosa che tutti debbano partire, no? Anche casino sulle strade, autostrada ad agosto, secondo me demotiva un po' le persone, certo, che magari vogliono organizzarsi in maniera diversa.
1: Che cosa influenza la scelta? Beh, principalmente il budget, e da qui poi si scende con i vari dati. Dove vanno gli italiani? Vanno in Italia la maggior parte, 6 milioni viaggeranno in Europa, destinazioni preferite Spagna, Grecia e Francia. Invece per quanto riguarda la lunga percorrenza abbiamo Asia, America Latina e Medio Oriente. Mi piace molto il dato che in pochissimi dicono di essere influenzati dagli influencer, dai social, per la scelta delle vacanze.
0: Sì, ma
1: sarà vero?
0: Sì, secondo me è vero. Ma qualcuno guarda, poi sceglie per conto proprio, dai, cioè tanto alla fine guardi un po' tutto. Allora, il mezzo di trasporto preferito rimane la macchina, nonostante insomma l'aumento, come avete sentito, di diesel, benzina, insomma tutto, e anche il traffico, però evidentemente, diciamo, rapportato al treno piuttosto che all'aereo, è chiaramente più comodo ed evidentemente anche meno costoso. Allora, noi vi abbiamo detto qual è, vi abbiamo chiesto la vostra giornata tipo in vacanza. Per esempio c'è Steffi, che lei va sempre in montagna, dice quest'anno andranno 4 giorni in Val d'Ossola. Ah, ecco, inciso, il 2026 sarà l'anno delle micro vacanze, quindi vacanze corte, loro praticamente vanno sempre lì, giornata tipo, insomma, si svegliano presto, escursione, pranzo al sacco.
1: Vabbè, ci sta in montagna.
0: Però,
1: scusa, tante micro vacanze fanno una grande vacanza, poi alla fine se ne fai 3 di micro vacanze da 4 giorni,
0: è vero,
1: è come andare via 12 giorni, però magari te la godi di più,
0: perché sono sparpagliate.
2: Fabiana, Claudio, buongiorno. Allora, io quando andavo in vacanza in montagna mi alzavo presto, perché come dicono, in montagna bisogna alzarsi presto, già anche alle 5, perché alle 9 è tardi, alle 9 si torna dalla montagna. E invece quando andavo al mare mi alzavo tardi, intorno alle 9, così facevo colazione, andavo in Sicilia, quindi buonissima granita con il puccio della brioche.
0: Vabbè.
2: Così mi organizzavo. Vestito sdraovendi.
0: Va bene, dai, insomma, dipende dalle abitudini. Tra poco torniamo sulle abitudini dei nostri ascoltatori in vacanza, che magari sono un po' quelle che abbiamo anche noi. Intanto c'è la voce di Lady Gaga.

0: Greta qui a The Journalist. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone e poi parliamo di una cosa che per esempio tu Claudio fai sempre, no? Quando chiami il cameriere, tu schiocchi le dita.
1: No, ma io non penso che intendano lo scrocchiare.
0: Scherzo,
1: così.
0: Lo scrocchiare è quello che a molte persone fa venire il nervoso, no? Cioè quelle cose lì.
1: Questo qui, aspetta.
0: Vabbè. Ma tu lo fai? Io no.
1: Io lo faccio un po' le mani. Faccio un po' le mani e a volte un pochettino al collo. Trac, trac, così un pochettino a scrocchiare. Però non...
0: Vabbè.
1: Insomma, comunque in molti dicono che fa male, però insomma, poi alla fine non
0: va
1: so
0: bene,
1: se
0: dai.
1: Vero.
0: Andremo a vedere che cosa ci dice questo studio. Quindi se siete soliti far scrocchiare le dita delle mani o le mani intere, attenzione perché non fa benissimo. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Yellow, la musica dei Coldplay, tra l'altro da questo album che l'ha lanciati praticamente verso il grandissimo successo nel mondo, Parachute. Pensate che il video di questa canzone, anche perché quando hai tanto talento non è che ti servano chissà quali effetti speciali, fu girato a Dorset, in questa spiaggia nel sud della Gran Bretagna, con un budget ridicolo. Il video praticamente riproponeva Chris Martin che camminava avanti e indietro e insomma cantava la canzone, quindi niente effetti speciali, niente cose particolari, lui una spiaggia, il mare e una canzone strepitosa.
1: Assolutamente. Allora, parliamo di questo scrocchiare le dita, non schioccare le dita per chiamare, ma scrocchiare le dita, cioè fare quella cosa, no, con le mani, cloc cloc cloc cloc, insomma c'è gente insomma che non riesce mai a fermarsi, e quante volte ci hanno detto occhio che se ti scrocchi le dita da grande ti verrà l'artrite. Allora, non ci sono studi scientifici che confermano questa correlazione, quindi non è vero che a scrocchiare le dita viene l'artrite, ma può comunque essere dannoso per le articolazioni, per altre situazioni, no? Però l'artrite insomma non è collegata a questa cosa qua, quindi ve lo dico, questo è, certo, è un falso mito, insomma, quindi potete continuare a scrocchiarvi le dita, magari non esagerate, magari,
0: esatto, evitate di farlo se dà fastidio ai vostri vicini, no? Perché ci sono quelli che perché quelli che capito si scrocchiano, che tu senti poi parte dal primo dito, poi fa tutta la mano, poi certo, il polso, poi si scrocchia il collo e che dai, cioè poi le ginocchia, tutto uno scricchiolio, come si dice, scricchiolio o scrocchiolio?
1: Mi fa sorridere questo esperimento di questo medico californiano che per 50 anni, carina questa cosa qua, lui si è scrocchiato due volte al giorno le dita della mano sinistra e invece non ha fatto nulla alla mano destra. Dopo 50 anni ha fatto le radiografie ad entrambe le mani e ha visto che non c'era nessuna differenza, quindi diciamo, non è statisticamente una ricerca che abbia una rilevanza scientifica, però insomma lui ha visto che alla fine era la stessa cosa, quindi
0: tra l'altro una cosa curiosa è che quando si sente quel rumore, no, sì, quando si scrocchiano le dita, all'origine di questo tipico pop, così viene chiamato, che sentiamo e che è oggetto di dibattito da più di 50 anni, sembra esserci un consenso sul fatto che il rumore derivi dalla rottura totale o parziale di bolle, che di bolle che si creano, e quindi capito, sei lì che ti scrocchi e ti fa, io tra l'altro non lo so neanche fare, cioè sai che
1: non ti scrocchi le dita normalmente?
0: No.
1: Comunque dicono non esagerate così tanto, perché insomma ad esempio aprire vasetti, la stretta della mano, insomma l'articolazione della mano potrebbe averne insomma avere qualche problema alla lunga, però voglio dire non esagerate, insomma quante volte ti scrocchi? Io ogni tanto mi viene male.
0: No, io mai
1: proprio.
0: Ma no, cioè non sento l'esigenza, quindi comunque grazie di questa notizia, Claudio, che
1: è dovere, insomma, dovere.
0: Voglio dire, dai, ci illumina l'estate. Dai, ascolta.

0: Katy Perry, I Kiss the Girl, la musica di Radio Number One in diretta qui dai Journalist. Tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. No, stavo ridendo perché stavo vedendo la faccia attonita di Roby Facchinetti, che insomma sono tutti alla caccia di questa parola che avrebbe detto durante un concerto a Lucca. Ha sbagliato, no, ha chiesto scusa, ma non ho capito qual è la parola. Lui ha detto afro bergamasca, ha sbagliato, insomma, ha infilato una parola nel testo che non c'entrava niente della canzone Pierre.
1: Ma sta venendo fuori, se voi mettete Facchinetti in Google ci sono migliaia, cioè scrivono tutti di questa cosa, ma nessuno sa che si è sbagliato, poverino.
0: Dai, perché lui ha fatto la faccia, ha capito, è diventata virale la sua faccia con l'occhio, come dire, cazzo, cosa ho detto, cioè, ha capito,
1: sbagliato.
0: Così ha sbagliato, ragazzi.
1: Mi pare che uno canta questa canzone, la canta veramente da 50-60 anni, è riuscito, è entrata una parola sbagliata,
0: ma infatti lui ha detto scusate, ha detto perdonatemi, tutti l'hanno perdonato, ovviamente, ha detto non mi era mai successo prima, arriva a un certo punto che può anche accadere, Allora, attenzione alla prossima notizia, perché c'è ancora, ci sono questi spettacoli che qualcuno va a vedere, ma insomma ci sono molte polemiche su questa lotta nel fango e...
1: Eh no, ragazzi, questo è un concorso di Miss che hanno pensato di chiamare...
0: Mamma mia.
1: Miss Addrizza. Ma tu puoi
0: che
1: chiamarlo.
0: Che brutta roba,
1: ma
0: ragazzi,
1: puoi chiamarlo,
0: dai, scusa,
1: Miss
0: posso
1: Addrizza.
0: Dire proprio basso livello?
1: Ma sì, assolutamente. Sì. Andiamo a Faenza.
0: Bene.
1: Dai, tra poco vi spieghiamo.
0: Dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Patrizio Romano. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo. Se ne va una delle ultime bandiere del nostro calcio. È stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo. Prosegue anche la ricerca degli altri 5 dispersi. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al policlinico di Messina. È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine tra il Marocco e appunto Ceuta. Mentre Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, la Russia durante la notte ha sferrato un altro massiccio attacco, bilancio provvisorio di 3 morti e 31 feriti. Il caldo torrido riporta i termometri ancora una volta sopra i 30 gradi in varie città. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà in questi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità, con le temperature percepite che saranno elevatissime. Sono 11 oggi le città con bollino rosso, domani saliranno a 19. E questo è anche il secondo grande fine settimana di partenze in base alle stime dell'osservatorio ANAS. Da oggi a domenica su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato anche l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. Nessuno sta vendendo il calcio. È un'ipotesi che la FIFA non prenderebbe mai in considerazione. In una lunga nota, il massimo organo del calcio mondiale ha voluto chiarire alcuni punti fondamentali della proposta fatta alcuni giorni fa per attirare capitali privati e gestire i diritti commerciali delle competizioni FIFA. L'UEFA ha minacciato di boicottare i prossimi mondiali. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Buona venerdì a tutti voi. Sono le 11:05 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché in questa Italia molto goliardica, spiritosa, ci sono un sacco di appuntamenti, no? Durante l'estate, che consentono, diciamo, ai cittadini che sono magari rimasti nel paese, nella città, di divertirsi un po'. Allora, fino a qua niente di strano, no? Però diciamo che, insomma, questa festa della birra che c'è da 25 anni, che si chiama Nottambola, siamo nella zona di Faenza, giusto?
2: Sì, assolutamente.
1: Ha inserito dentro, diciamo, dei momenti, soprattutto usando dei nomi a delle cose che sono accadute all'interno di questa festa della birra, che hanno scatenato, e direi giustamente, anche un po' di polemiche.
2: Allora, i temi sono due. Il primo è la lotta nel fango delle ragazze, spettacolo al quale si poteva assistere. Questa festa si è svolta dal 23 al 26 luglio, e la seconda, secondo me, addirittura più grave, secondo me, dal titolo, il classico concorso della Miss, no? La Miss del paese, insomma, passi, questa cosa succede e non è un grandissimo problema, ma se tu chiami il concorso Miss Addrizza, qualche problemino lo vai a creare, e dai un messaggio molto volgare. Miss Addrizza,
1: molto volgare,
2: cioè,
1: sì.
2: Dai, Miss Addrizza non si può sentire. Fai il concorso della Miss, che già è un po' un concetto vecchio, però ci può stare, se nel paese, no? Voti, già quello è al limite, però voglio dire, non succede così, non è una cosa così grave, almeno dal mio punto di vista. Se lo chiami Miss Addrizza non si può sentire.
1: No, allora, tantissime associazioni naturalmente messe in piedi da donne che portano avanti battaglie, argomenti importanti, insomma, hanno detto la loro. Allora, che cosa ha replicato Yuri Montecchian, che è il consigliere comunale a Faenza e presidente dell'associazione Stare Insieme? Insomma, ha fatto un comunicato scrivendo molte cose. In sintesi, lui dice: vabbè, lo spirito, diciamo, di questa festa della birra che c'è da 25 anni è un po' come un addio al nubilato, no? Molto goliardico, dove si fanno queste cose un po' sciocche, però dice: non era nostra intenzione offendere la sensibilità delle persone, soprattutto, dice, sminuire le battaglie sociali importanti. Dice che noi, anche noi stessi, come dimostrano le nostre azioni, sosteniamo da sempre, e quindi in un certo senso poi ha chiesto successivamente scusa, no? Perché tantissime donne hanno giustamente protestato. Se continuiamo ancora a dare, insomma, messaggi di questo tipo, magari voglio dire, puoi creare dei momenti goliardi, chiamali in un altro modo, magari Miss Addrizza.
2: Allora il confine della goliardia non so quale sia, onestamente. Allora, tra amici tu puoi dire, cioè tra amici maschietti, che dopo una birra tu dici Miss Addrizza, fai la battuta volgare, ok, fino a lì voglio dire, ognuno fa quello che vuole. Se tu chiami, però, fai delle locandine, per esempio, fai uno spot alla radio e dici: ok, venite tutti a vedere il concorso di Miss, si chiama Miss Addrizza, e uno dice,
1: ma fa
2: ridere, insomma, ma infatti io la goliardia la vedo, e strappo il sorriso sull'opportunità. Vabbè, di chiamarlo proprio Miss Addrizza,
1: magari un po' meno, essendo, insomma, un evento pubblico, dai, dove arrivano tantissime persone, anche ragazzini, bambini piccoli, insomma, diciamo che a livello di promozione di un evento, anche se goliardico, magari si poteva fare un po' meglio, soprattutto per il nome. Vabbè, vediamo, insomma, se prossimamente cambieranno un po' le cose. Chi lo sa, magari trovano un altro nome.

0: Tantissime le feste, le sagre, i concorsi di bellezza che fioccano giustamente, diciamo, nei nostri paesi, nelle nostre città in questa estate, anche per tenere viva un po' la comunità, no? Perché insomma d'estate, tra concerti, rassegne di film, i comuni si inventano delle cose anche per tenere viva l'estate di chi rimane, che non va in vacanza. Allora, nella zona di Faenza però c'è stata questa, all'interno della festa della birra che nottambula, che c'è da circa 25 anni, c'era la lotta nel fango e anche questo concorso chiamato Miss Addrizza, e insomma naturalmente tantissime associazioni del mondo delle donne hanno, direi in questo caso a giusta ragione, protestato, perché ancora con il mercificare no, il corpo delle donne, insomma, ci porta indietro di parecchio tempo.
1: Certo.
0: E lì dicono, vabbè, ma insomma una goliardata, è un po' come quello che succede quando si fa un addio al nubilato, al celibato, però è chiaro, dice, che se abbiamo offeso qualcuno noi chiediamo scusa, perché comunque non era nelle nostre intenzioni.
1: Ma sai cosa c'è? C'è una dimensione privata e una dimensione pubblica. Nella dimensione privata Miss Addrizza, voglio dire, alla fine lo dici, scherzi, fai un po' lo scemo, fai quello che vuoi. Nella dimensione
0: col punto di domanda?
1: No, sì, punto di domanda. Nella dimensione pubblica Miss Addrizza anche no. Perché poi il premio finale per chi vince Miss Addrizza qual è?
0: Non lo so, appunto.
1: No,
0: appunto,
1: chiediamo agli organizzatori cosa hanno dato a chi ha vinto.
0: Vabbè. C'è un nostro ascoltatore che ha un'idea a riguardo.
2: Sì. Ciao ragazzi, sono Francesco. Volevo solo dire che magari quel concorso di bellezza con quel nome particolare magari stava calando nell'affluenza tutta questa festa della birra, ha messo un titolo del genere e si comincia a parlarne, la gente anche solo per curiosità, poi magari va. Quindi secondo me non è nient'altro che marketing. Poi, come si dimostra spesso, basta fare una stupidata, si chiede scusa e tutto è dimenticato. Nel frattempo, pubblicità gratis.
0: Ah, sì. Vabbè, sì, quello è vero,
1: sta,
0: però.
1: Ci sta, però ci sono anche dei messaggi, dai. Arriva lì il ragazzino delle elementari, no? La festa di paese. Mamma, ma cos'è questo concorso? Miss Addrizza. Miss Addrizza che cosa?
0: Ma va, ragazzino, lo sa, ma non è quello.
1: No,
0: però,
1: vero.
0: Insomma, il messaggio che si manda sempre, diciamo, del corpo della donna che viene un po' mercificato, no?
1: Ma sì,
0: quindi,
1: ma chiamatelo Miss, come si chiama il paese? Miss Granarolo Faentino, è morta.
0: Esatto,
1: lì. Dai,
0: esatto.
1: Ragazzi,
0: cioè, bisogno di Miss Addrizza proprio così. Mi allora, vediamo cosa dicono.
1: Miss Chiappa Fortunata.
0: Miss Chiappa Fortunata non è che sia tanto meglio, eh. Allora, tutto vero e tutto giusto, assolutamente, però farei anche un appunto. Alla fine criticano sempre gli uomini per quello che dicono, ma ci sono anche tante donne che partecipano. Se non partecipassero, forse sì, darebbe un messaggio più forte. Questo è vero, io sono d'accordo sull'osservazione che ha fatto il nostro amico, perché è una giusta osservazione. Dai, siccome sono arrivati un po' di messaggi, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi li ascoltiamo.

0: La voce bellissima di Giorgia, la cura per me. Allora, siamo nella zona di Faenza, vi stavamo raccontando di questo concorso, della birra, di questa festa della birra che si chiama Nottambula, all'interno della quale ci sono eventi, e c'è stato anche questa lotta nel fango tra donne, anche questo concorso che ha scatenato parecchie polemiche per il nome Miss Adrizza. Insomma, le donne hanno detto, vabbè, ma ancora lì siamo, dopo tutte le cose che diciamo, le campagne che facciamo, i messaggi che cerchiamo di lanciare, è arrivata la risposta dicendo, vabbè, ma è una cosa goliardica, è una festa di paese, non vogliamo offendere nessuno, se qualcuno si è offeso, però la sintesi, diciamo, di chi ha organizzato ha detto, vabbè, chiediamo scusa.
1: Allora, non è la guerra mondiale, voglio dire, non è una cosa grave a livello 100, però si poteva chiamare in un modo diverso.
0: In un modo diverso. Allora, ci sono degli ascoltatori che invece vanno un po' a favore, qualcuno.
2: Sì. Io sinceramente non trovo nessun niente di offensivo, niente sul titolo goliardico, sinceramente, questo è il mio punto di vista, e tutto lì.
1: Tutto lì, ma se tu avessi una figlia che sfila di 16 anni e sotto un bel gruppetto di uomini però, che urlano, Miss Adrizza, sei d'accordo o non sei d'accordo?
0: No.
3: Bisogna ragazzi, però se vogliamo che il corpo delle donne sia rispettato, io mi chiedo, con un titolo così, quali donne sono andate ad iscriversi a quel concorso?
0: Giusta domanda.
3: Ciao ragazzi.
0: Ha ragione.
1: Infatti sono andate. Fosse andato deserto, allora quello era un bel messaggio.
0: Bel messaggio. E invece hanno partecipato.
1: Assolutamente.
4: Io però un po' di invidia ce l'ho, perché non ho mai visto una donna che organizza una festa e la chiama come un complimento ad un uomo, con tutta la tranquillità e il rispetto del caso, però un pochino di invidia.
1: Come complimento? Ah, perché Miss Adrizza sarebbe un complimento nell'idea.
5: Ragazzi, voglio andare un po' controcorrente e spezzare una lancia a favore di questo festival. Ecco, diciamo, sono stato personalmente alla festa della birra a Casoni a tutta birra, c'era Miss Maglietta Bagnata, che è un po' una cosa analoga, e non vi dico il pubblico femminile che c'era, quindi cioè non è una goliardata, è come seguire una tradizione ormai, è così d'estate. Tutto vale, dai, non è carnevale, ma tutto vale.
0: Però aspetta, Miss Baglietta Bagnata, Miss Adrizza non è proprio uguale,
1: Secondo me è proprio lì il confine, sai, cioè sì. Miss Baglietta Bagnata
0: è carina,
1: la perdoni, voglio dire, poi ognuno
0: Miss Adrizza meno.
1: Miss Adrizza meno.
0: Miss
1: Adrizza, ragazzi.
0: Vabbè, forse volevano, vabbè, adesso non voglio dire. Allora, rimanete qua, facciamo una piccola pausa, anche perché Claudio, adesso il passo è lungo, tra poco ci dà le previsioni meteo, giusto?
1: Sì, ma il passo è lungo da dove? Da Miss Adrizza
0: le previsioni meteo, capito? Bene, è un po' lungo. Dai, rimaniamo lì, siamo tutti orecchie, tra poco qui a The Journalist.
6: The Journalist. Gli

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: La musica che cerchi è

0: number one meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, venerdì 31 luglio, tempo in prevalenza soleggiato con caldo e afa diffusamente intensi. Da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna attorno ai rilievi, addensamenti più consistenti dal pomeriggio nel settore alpino prealpino e sulla pianura piemontese associati ad alcuni possibili rovesci o isolati temporali di calore. Tra sera e notte potrebbero essere coinvolte anche le pianure della Lombardia ed il Trentino. Temperature massime in lieve aumento, valori pomeridiani compresi ovunque tra i 31 e i 37 gradi, con picchi di 38-39 gradi sulla bassa Valle Padana, su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime

0: lo sento con i Pinguini Tattici Nucleari. Buon venerdì, buone partenze a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, abbiamo detto oggi ultima puntata del nostro appuntamento con The Journalist, poi ritorneremo a partire dal 31 di agosto. Ovviamente nel mese di agosto ci risentiamo per il nostro Summer One, però abbiamo una domanda per voi, quindi adesso ci dovete rispondere in massa, anche perché il vostro parere conta.
1: Il vostro parere conta. Allora, 393-444-0444, lo diciamo per i più distratti. Allora, si è deciso. Abbiamo deciso.
0: Che si accorcia.
1: Che si accorcia. Cosa si accorcia? Fabiana, si accorcia.
0: Claudio.
1: Piano con le parole.
0: Ragazzi, si accorcia. Inevitabilmente si accorcia.
1: Allora, si accorcia il titolo del programma. Insomma, il nostro programma non si chiamerà più The Journalist, virgola, gli spacca notizie, ma avrà un solo nome. A questo punto dobbiamo decidere come chiamarlo.
0: The Journalist, o solo The Journalist, o solo gli spacca notizie.
1: O magari, che ne so, magari un nostro ascoltatore ha un'idea, ha un'idea meravigliosa.
0: Ecco,
1: però un nome particolare scombussola tutto e cambia tutto. Abbiamo ancora tempo.
0: Esatto. Tanto,
1: 31 agosto inizia la nuova
0: stagione. Sì, 31 agosto inizia la nuova stagione, quindi dobbiamo scegliere fra The Journalist e gli spacca notizie. Naturalmente noi abbiamo delle preferenze, però non ve le diciamo, vogliamo sapere quali sono le vostre. Secondo voi il nostro programma come si dovrebbe chiamare? The Journalist o gli spacca notizia?
1: E poi comunque si accorcia, cioè questo è, voglio dire,
0: sì, il nome si accorcia, vabbè, ma chi se ne frega.
1: L'orario però no,
0: è sempre 10:13,
1: sempre dalle 10:13 dal 31 agosto.
0: Va bene, dai, vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Allora,
1: si accorcia
0: del resto. Si accorcia, perché
1: no, capito,
0: cioè, era anche abbastanza inevitabile, voglio dire, io lavoro con te, non è che
1: è stupido.
0: Vedi?

0: Beautiful Freaks, la voce è quella di Mick. Allora, in diretta qui a Radio Number One, Journalist, gli spacchi notizie. Abbiamo detto dal 31 di agosto ripartiamo la nuova stagione, il nome si accorcia e quindi dovremo scegliere fra The Journalist e gli spacca notizie. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori a voi quale piace di più.
1: Sì, corto e bello, insomma, less is more. Insomma, dovete accorciare, bisogna accorciare, accorciare. Questo è l'indicazione.
0: Allora, sentiamo, perché è un po' a metà, bisogna dire la verità. Abbiamo scelto, abbiamo chiesto, insomma, ai nostri ascoltatori di scegliere.
2: Ciao ragazzi, Simone da Piacenza.
0: Ciao Simone.
2: Per me sarebbe meglio gli spacca notizie. E almeno non cambiate voi due, che rimanete almeno voi due, perché con tutti questi cambiamenti, compreso la Lidi che va via, basta, cioè una all'anno sai anche troppo. Ciao, un bacione.
0: Allora facciamo il programma senza nome.
1: Certo, la Lidi va in pensione, ragazzi, dopo una lunghissima carriera.
0: Vabbè, però insomma, gli ascoltatori dispiace, certo, cioè voglio dire, la motivazione, sai, ognuno. Però
3: ciao ragazzi, gli spacca notizie.
0: Sì.
3: Dai, rimaniamo in Italia.
0: Sì.
3: Fantastico. Ciao Damiano.
0: Allora, c'è qualcuno che simpaticamente, anzi più di uno, ha proposto, tipo Anna e Claudio, buone vacanze anche a voi, gli spacca journalist. Hanno fatto un mashup tra le due cose, capito? Spacca journalist non è male, comunque.
1: Attenzione, non dare altre
0: idee.
4: Ma io non capisco perché le uniche certezze che abbiamo dalla nostra radio debbano così, di punta in bianco,
0: cambiare,
4: essere modificate.
0: Mannaggia.
4: Vabbè, se proprio devo, The Journalist, ma era così bello. Lo spacca notizie, gli spacca notizie, era bellissimo il titolo così. Vada per The Journalist, besito dalla Wendy.
0: Ciao Wendy. Sentiamo l'ultimo.
5: Ciao ragazzi, a questo punto io direi Miss Accorcia, che dite?
0: Beh, no, peraltro sarebbe assolutamente pertinente, naturalmente, però diciamo che
1: è un po' troppo, è un po' come Miss Adriz al concorso, cioè non è proprio bellissimo.
0: No, noi cerchiamo di volare anche un attimo più alti adesso.
1: Vogliamo più,
0: capito?
1: Alti, vogliamo più
0: alti. Non lo so, avremo altri messaggi, non lo so.
1: Dai,
0: cosa facciamo, li sentiamo?
1: Perché hanno scritto in tanti,
0: dei nostri ascoltatori.
1: Ci appoggiamo questa grandissima canzone che sta per arrivare e poi vediamo se ne arrivano altri. Dai, chiudiamo così.
0: Dai, chiudiamo così e poi ci salutiamo. Dai, rimanete lì, grande canzone in arrivo.
6: The Journalist, gli spacca notizie.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Dance So Close To Me, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, siamo rimasti ancora nel vivo del sondaggio, quindi dal 31 d'agosto ritorniamo come sempre dalle 10 alle 13, ma con un nome solo, o The Journalist o gli Spacca Notizie. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano, quali sceglierebbero tra i due.
1: Beh, però ci sono delle belle motivazioni, però sono carini, tutti molto molto simpatici.
0: Sì, molto carini.
1: Il titolo s'accorcia.
0: Sì.
2: Buongiorno, ma io preferirei The Journalist, visto che già Tommaso Paradiso ha sciolto il gruppo, non c'è già più il nome, almeno voi lo mantenete ancora. Ciao Marco da Val di Lana Biella.
0: Infatti,
1: buona
0: Paradiso si è sciolto lì col gruppo. Sì.
3: Come si chiami non ha nessuna importanza, l'importante è che ci siate voi due e soprattutto la tua risata.
0: Si ricorda il mio nome?
3: Come donna, che adesso mi sfugge il nome,
0: Tatiana,
3: perché è troppo bella e troppo contagiosa.
0: Grazie.
3: Ciao da Fabio.
1: Però Fabio,
0: ciao Fabio.
1: Fabio, però scusa,
0: però ti ricordi il nome?
1: Quando fai i complimenti di una donna, mi piace la tua risata, è il nome. Porco,
0: mi devi dire il nome adesso, finché non me lo scrivi.
1: Giovanna,
0: nome.
1: Mi piace la tua risata.
0: Giovanna. Allora, tra i due più bello spacca notizie, sì. Però potete fare una fusion dei nomi. Vabbè, no, la fusion.
1: Gli spacca news.
0: Allora, vediamo. Ciao, suggerimenti. Suggerimento, nome. Nome nuovo. What's the news? What's the news? Allora, poi c'è un nostro ascoltatore che è un fedele ascoltatore che, vabbè, lui è proprio i bisbetici domati della notizia 2.0. Questo potrebbe essere il nome di uno spazio,
1: Sì, oppure di un film di Lina Vermeule. I bisbetici domati della notizia 2.0.
0: Peraltro è tutto esatto, bisbetici, notizia 2.0. E sul domato che c'è un errore, siamo domati, no?
1: No,
0: figurati. Non bisbetici, insomma, sì, però.
1: Quindi dobbiamo decidere. Le certezze sono dalle 10 alle 13 del lunedì al venerdì. Che ci siamo noi due. Fabiana e Claudio, dal 31 agosto questo è deciso e il titolo dobbiamo lavorare.
0: Lo scegliamo, adesso attendiamo ancora i vostri messaggi, fateci sapere al nostro numero di WhatsApp, poco prima dei saluti.

0: Hey Soul Sister, la musica dei Train. Allora, siamo vicini al momento dei saluti, quindi praticamente diciamo che il nome più corto del nostro programma lo scoprirete probabilmente nei prossimi giorni, anche perché io oggi vado in vacanza per un pochino, poi il 17 di agosto vi aspetto a chi per 90 ore in onda, no scherzo però, insomma saremo insieme dalla 17 di agosto. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale nome preferirebbero tra The Journalist e gli Spacca Notizie. Poi c'è qualcuno che ci prende in giro, eh?
1: Davvero? Buongiorno ragazzi, che ne dite di lo Spaccalist?
0: Lo Spaccalist.
2: Spaccalist. Vuol dire Spaccalist?
0: Lo Spaccali, invece che il Mentalist o lo Specialist, lo Spaccalist.
1: Ciao Fabiana, il mister Marcello. Secondo me dei giornalisti è più adeguato e comunque siete simpaticissimi, professionali.
2: Grazie.
1: Ho avuto modo di conoscere quasi tutti della radio.
0: A parte peggiore.
1: Vi voglio bene, cosa vi posso dire? Vi voglio bene. Un abbraccio dal mister. Ciao Marcello. Ma ciao.
2: Ti vogliamo bene anche noi.
0: Anche dai, noi, dai, che carino. Vediamo un po'. Aspetta.
3: Io vi chiamerei i Spara Notizie e da una certa ora menù in tavola.
2: Cos'è Corrado? Menù in tavola.
0: Ma scusa, menù in tavola, cos'è questa battuta adesso così? Cioè, solo perché questo qui mi propone tutti i giorni di parlare. Tu mi proponi di parlare di carbonare, di cose.
2: Ma basta pochissimo, basta che io dica così dal nulla, tagliatelle. Basta, tu già parti.
0: Vabbè, ma certo, ma scusa, lo so, però vabbè, dai.
2: Vediamo.
0: Allora, amici, quindi, no, dai, intanto ringraziamo naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito in questa ricchissima stagione che è stata piena di cose, di interviste, di ospiti, no? Insomma, tantissimi, veramente. Vabbè, tante cose che torneranno nella nuova stagione. Quindi,
2: sì,
0: tu invece rimani ancora una settimana?
2: Assolutamente,
0: giusto?
2: Rimango ancora una settimana, poi invece mi prenderò anche io le mie due settimane centrali, tornerò al 24, ma Summer One è fatto così, no, d'estate, no? Con tutti noi che andiamo in orari diversi, e poi dal 31 agosto ognuno va a ricoprire la propria casella.
0: Comunque il vero nome sarà Apuz. No, scherzo, dai.
2: Ma che nome? Vabbè. Allora, secondo me hai bisogno di vacanze.
0: È vero, è vero. Su questo non
2: sicuro.
0: Ci piove.
2: Io
0: vabbè,
2: mi fermo
0: vabbè.
2: Ancora un'oretta. A proposito di vacanze, vado dagli amici nostri. La mano.
0: Sì, ho visto ieri la Doriani alle prese lì col catamarano.
2: Sì, all'IGV Club Santa Clara. Ci raccontano le loro avventure e andiamo in spiaggia. Tra poco.
0: Va
2: dai.
0: Bene,
2: ciao,
0: a presto.
2: Fabi.
0: Ciao, ciao. A presto.
4: The Journalist è sempre con te.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 10 in punto su Radio Number One arriva l'informazione.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora buongiorno da Patrizio Romano. Sarebbero almeno 49.000 migranti, di cui circa 7.000 minori, che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo le stime indicate da fonti ministeriali. Al momento non ci sono conferme ufficiali, invece il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 19. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo. Se ne va una delle ultime bandiere del nostro calcio. È stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo. Prosegue anche la ricerca degli altri 5 dispersi. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al policlinico di Messina. Mentre Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, la Russia durante la notte ha sferrato un altro massiccio attacco, bilancio provvisorio di 3 morti e 31 feriti. Il caldo torrido riporta i termometri ancora una volta sopra i 30 gradi in varie città. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà in questi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità, con le temperature percepite che saranno elevatissime. Sono 11 oggi le città con bollino rosso, domani saliranno a 19. E questo è anche il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'osservatorio ANAS, da oggi a domenica su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato anche l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. Inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,2% su base mensile e a più 2,8% su base annua, calando dal 3% del mese precedente. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: con Cabana su Radio Number One. Comincia One Match del 31 di luglio, ultima puntata della stagione, ed è una puntata, come detto, da bollino nero, anche non solo rosso.
1: Perché nero? Addirittura nero, non è bollino rosso oggi sulle autostrade d'Italia. Attenzione, grandi spostamenti, il grande esodo.
0: Sì, ma se l'esodo è ancora più duro, diciamo, da affrontare, si dice nero.
1: Ah sì? Vabbè, non lo so, se comunque... oggi è venerdì, magari domani è nero, oggi è rosso,
0: fa
1: bordeaux.
0: Nulla, fa nulla, sono comunque i colori sociali della nostra radio, quindi allora, va bene così.
1: Parliamo di spostamenti in questo match, di vacanze.
0: Sì, facciamo finta che dovete affrontare un viaggio di circa tre ore di macchina.
1: Ok.
0: Dovete andare in vacanza, appunto. E qui nasce il dilemma. C'è chi dopo un'oretta ha già voglia di fermarsi, un caffè, due passi, bagno, una birretta, comunque all'autogrill, e si riparte. E chi invece ha un solo obiettivo, arrivare il prima possibile, senza perdere un minuto. È il duello quindi un po' tra chi preferisce un viaggio un po' più rilassato e chi invece vuole partire per arrivare alla destinazione come prima cosa. Prima,
1: esatto, quindi oggi il match è, se dovessimo affrontare un viaggio di tre ore, è meglio farlo tutto con una tirata, tutto quanto senza una sosta, oppure preferite fare una, due, tre, cinque, dieci soste? Vediamo un po' da che parte stiamo.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma sì, ma stiamo andando in vacanza, relax, prendiamocela con comodità, facciamo una piccola sosta all'autogrill, anche se siamo partiti da 5 minuti, facciamola, non è un problema.
1: Ma come 5? Sei appena partito, vuoi fare già una sosta, che sei?
0: Ma sì, ma zio, ma serve per prendere coscienza del viaggio, per entrare subito nel mood, con gli amici, caffè brioche anche se si parte alle 20 di sera, va bene tutto.
1: Ma fermiamoci in autogrill, una pizza, quello dopo prendiamo il caffè, quello dopo l'ammazza caffè, facciamo 7 soste per far 3 ore di viaggio.
0: Fa gruppo, anche perché anche la sosta fa parte dell'esperienza. Non è che cambia più di tanto, poi se fai una sosta di 15-20 certo, minuti, mezz'oretta, poi riparti. Tanto un po' di rilassamento, poi tanto alla destinazione ci si arriva,
1: ma
0: non
1: certo,
0: è un problema.
1: Se ci si arriva quando è già il momento di partire. Vabbè.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorrendo

0: dimenticato, stai lì tre ore. Arrivi in macchina, dovevo comprare anche i fazzoletti, aspetta che torno dentro. Riparti all'autogrill dopo, puoi fermarti un attimo perché c'ho andare un attimo in bagno veloce. Ok, e quello dopo ancora. Aspetta, sai cosa c'è? Dovevo comprare quella ricarica, quella. Cioè, ti fai dei viaggi che non sono dei viaggi, è già un pezzo di vacanza. No, dai. Tutto d'un tiro, chi sale in macchina con me, si fa le scorte di tutto quello che gli serve e basta. E se deve fare la pipì, la fa al volo, fuori dal finestrino.
1: Ma sono esigenze, tutte esigenze primarie, no?
0: Primarie,
1: da
0: primarie.
1: Soddisfare, perché c'è la questione del cibo, del bere qualcosa, se uno è disidratato, c'è il bagno. Quindi, vabbè, ci sta a fare la sosta se ci sono questi bisogni da soddisfare.
0: Ma finitela! Basta ste soste, è sempre a fare le soste. Oh, forse te ne concedo mezza, forse.
1: Voi che cosa fate in questi casi? Con un viaggio di tre ore vi fermate oppure no?

0: strana coppia, Elton John e Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Già arrivato quel momento.
0: È arrivato già quel momento, perché prima di far ascoltare il messaggio della nostra opinion leader, la dobbiamo ringraziare.
1: Sì, dobbiamo ringraziarla perché non è mancata praticamente mai una volta in questa stagione, a parte quando è stata in vacanza, ci mancherebbe altro, per quanto si possa ascoltare Radio Number One anche in vacanza con la nostra app gratuita. Però Angela ha sempre dimostrato grande affetto, noi vogliamo ricambiarlo e soprattutto ricordiamo a tutti, non solo a lei, che torniamo il 31 agosto, quindi
0: esatto.
1: Non è che è finita per sempre.
0: No, anzi, torniamo, la nuova stagione si riapre il 31 di agosto, in questo caso perché lei fa un po' parte del programma, quindi dai,
1: sì,
0: ci stava.

0: rimasti. Zionasti, io stavo pensando di andare in vacanza con te, ma io ho cambiato idea, perché io amo gli autogrill. Per me le vacanze senza fermarsi all'autogrill non è vacanza, cioè è bellissimo, parti la mattina, poi ti fermi, bevi un cappuccio. Ale. Io ho preso anche una brioche alla crema, poi dopo avevo la coscienza sporca, però no, gli autogrill ci sta. Andrea, io sono della parte di Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Grazie.
0: Ciao bambini, buone vacanze, ciao ciao, ci vediamo a settembre, baci baci.
2: Grazie ad Angela, la nostra opinion leader, che trasforma il passaggio in autogrill in una sorta di giro in un parco divertimenti, da quello che ho capito.
1: Ma sì, ma anche perché se devo pensare di andare, non lo so, in Riviera Romagnola, ci vogliono all'incirca tre ore. Infatti, quando guardiamo su Maps, leggiamo tre ore, però noi già ipotizziamo, ma sì, facciamo che ce ne vogliono quattro e mezza, perché già metto di
2: più. Ma certo, metto da conto, meno male che non andiamo in Calabria, sennò che fai, ti prendi due giorni per far viaggio, va? Mi dai un altro messaggio al volo.
3: Ciao ragazzi, buon venerdì, e anche oggi il mio voto va a Brum Brum.
2: Aia.
3: Viaggio, già è stressante di suo il viaggio, già sono stressanti gli altri in macchina. No, easy, ci si ferma, ci si beve la birretta, ci si beve il caffè. No, soste, se c'è la possibilità si fa anche il pranzo o la cena uscendo dall'autostrada. No, tutto molto easy.
2: Molto easy.
3: Ciao ragazzi, buon fine settimana, Ivan da Bergamo.
1: Ciao Ivan, grazie anche a te. Tra i nostri più fedeli ascoltatori c'è anche da dire questo. E sì, prenderla easy in effetti è molto importante, ma anche perché, cioè, la voglia di prendersela con comodo va sopra il fatto anche di spendere tanti soldini, perché è noto a tutti, ecco, non è che proprio.
2: Ma certo, all'autogrill tu lasci una parte di stipendio.
1: Lo so, però la voglia di rilassarsi va oltre.
2: No, ma hai capito che loro escono addirittura dall'autostrada, e quindi non fanno la sosta all'autogrill, fanno la sosta fuori dall'autostrada, trovano la trattoria, il baretto.
1: Bravi! E voi altri invece da che parte state? 393

0: Kite Benjamin Ingrosso su Radio Number One, tra l'altro cugino dello zio Nasti, alla lontana però cugino dello zio Nasti, Benjamin Ingrosso.
1: Non lo sapevi? Guarda che eravamo io, lui e Diodato a Natale, che è parente anche, guarda che nessuno le sa ste cose, però bisogna dirle.
0: Senti, no, lo dicevo perché lo sapessi, se non lo sapessi non lo dissi, vabbè, insomma mi sono incartato.
1: Ma se lo sapessi te lo dissi, allora andiamo con un messaggio, dai.
2: Ragazzi, beh, guarda, io mi fermerei anche per andare a lavorare, quindi pause tutta la vita e fuori dall'autostrada, tra l'altro l'autostrada si esce e si trova i baretti, quelli in mezzo ai paesini sperduti. Pause, pause, tante.
1: Tante pause, va bene. Questo è il contendere oggi, quando fate un viaggio. Abbiamo ipotizzato un viaggio di 3 ore, giusto per dare comunque una misura al nostro match. Cosa fate? Preferite fare tutta una tirata oppure fermarvi di qua e di là? Punto di domanda.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, buonasera.
5: Ma lo sa che santo è oggi?
2: Ma allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dici invece per richiedere...
5: Allora, per richiedere l'oroscopo...
2: No, quello, per richiedere le canzoni del dedicato.
6: Non ci abbiamo più spazi.
2: Ma dai Berti, non è possibile.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: siamo in vacanza. No.
1: No, ma che credi?
0: No, nel senso, quasi.
1: Credi che non litigheremo più fino al 31 agosto? Quando ricominceremo?
0: No, ah, no. Ecco, allora, ecco, lo diciamo, noi fuori onda riusciamo a discutere fino a mezzanotte via messaggio su qualsiasi cosa.
1: Argomento, è vero. È per questo che poi ci vengono degli spunti raffinatissimi per One Match.
0: Degli spuntini anche, visto che mangi sempre, sei sempre a bagnare.
1: Io proprio. La domanda di oggi, se avete davanti 3 ore di viaggio in macchina, fate almeno una sosta oppure tirate dritto fino all'arrivo? Tanti messaggi, io posso solamente dire, non l'ho detto prima, non lo dissi prima.
0: Dicettilo.
1: Che poi la pausa ti permette anche di sgranchire un po' le gambe, mentre voi arrivate mezz'ora prima, magari a destinazione rispetto a noi, però avete la schiena distrutta,
0: ma
1: le gambe
0: schiena,
1: tutte
0: noi siamo
1: accallate.
0: siamo allenati apposta per i lunghi viaggi. Vediamo i messaggi.
1: Aia.
0: Nessunissima sosta, tranne eventualmente per fare benzina. Grande Massimiliano da Milano, perché a Milano è così, capito? Si produce e tic e tac mi muovo, mica perdo tempo, testina.
1: Hai ragione. Però andiamo avanti, perché leggo sosta. Torino-Milano, sosta in autogrill a Settimo Torinese, poi anche a Milano. Dario scrive questo, grazie per il voto, e poi un vocale dalla Wendy.
2: Ed anche oggi sto dalla parte di Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Vamos.
2: Sì, dai, ci sta una sosta, oddio. Una, perché 3 ore non sono tantissime, però appunto prendendola molto tranquilla, una bella sosta all'autogrill. Poi è carino perché trovi sempre delle cose diverse, strane, quindi Dionasti, mi dispiace, va così. Vestito dalla Wendy e buonissime vacanze. Grazie, ragazzi, grazie come sempre della vostra fantastica compagnia.
1: Grazie a voi per il vostro sostegno. È vero, una volta sai cosa ho preso in autogrill?
0: Cosa?
1: Quelle tartarughe peluche gigantesche, ce l'ho ancora sul letto.
0: Utilissime,
1: ma gigantesca proprio.
0: Ma
1: verde.
0: Ma te ne fai? Stupendo. Alla fine esci che te si compra, te lo dico io cosa si compra, il salame pralinato.
1: Ma no, i peluche, io adoro
0: i salami con soprattutto le spezie, che cavolo.
1: E quindi ci sta.
0: Ma quindi non ci sta.
1: Te lo tagli in macchina.
0: Non ho parole. E voi da che parte state durante un viaggetto di 3 ore? Fate delle soste o fate tutta una tirata?

0: Maledetto te, Fulminacci, maledetto Andrea no, non era così, Andrea Brumbrum Ferrari. Cambierei il titolo.
1: Quale sarebbe?
0: Stai prendendo il largo anche oggi, ma è chiaro, possibile?
1: Me lo aspettavo, non pensavo così tanto.
0: Oh, invece purtroppo sì, dai, altro piccolo round.
1: Andrea dice, ciao zio e Brum, anche io per un viaggio breve la sosta sempre, perché visto che sono in vacanza me la prendo con calma, corriamo già tutto l'anno di fretta. Grazie.
0: Ah, quindi è filosofia, è un viaggio, certo, in quanto già momento di vacanza, ma e di cambio di routine.
1: Ti dirò di più, quando sei in pausa hai anche una, non so se è una cosa, un elemento inconscio, no?
0: Sì.
1: Però è come se avessi più, come si può dire, si affronta meglio il traffico, è come se tu avessi la concezione che se mi fermo intanto faccio defluire il traffico, io mi bevo la mia birretta, il caffè, il cappuccio, quello che è, e poi tanto tranquilli che quando si riparte
0: ti rimetti in pace col mondo tu, quindi è una pausa zen la sua, capito? Ma io devo arrivare, ma che è un viaggio, ma che è un... Allora facciamo una cosa, non andiamo in vacanza, facciamo da un autogrill all'altro e torniamo a casa, perché è quella la vera vacanza.
1: Ah, forse sì,
0: ma
1: forse sì.
0: Male,
1: però
0: state.
1: Un'altra cosa, secondo gli esperti, caro zio, di sicurezza stradale, durante i viaggi è consigliabile fare una pausa almeno ogni 2 ore di guida. Bastano pochi minuti per ridurre la stanchezza e mantenere alta l'attenzione. Anche la macchina stessa esce la spia che ti dice... Mi raccomando.
0: Ah sì, che le macchine nuove hanno tutti quei sensori. Uè, allora, fermati a fare il caffettino, per favore.
1: Ah, non parlavano in napoletano. Pensavo
0: dipende
1: che parlasse...
0: dove la compri. Se la compri, certo, dice, certo. Voglio, devo fermare un caffè, vuoi pigliare un caffè? Se ti fermi a Torino, allora ci fermiamo a bere un caffettino. E così cambia a seconda. Dai, l'ultimo messaggio al volo.
2: Ciao ragazzi, io e mia moglie e cani viaggiamo in camper.
0: Quindi?
2: Facciamo tirate lunghe, tirate corte, facciamo le soste quando ci piace, quindi il volo alla fine non va nessuno di voi due.
0: Allora,
2: ciao belli, buona giornata da Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
2: Ah, PS. Da oggi sarò in vacanza perenne, divento dipendente IMSS.
0: Ah, auguri. Auguri, complimenti. Auguri. Quindi non è che tu vai in vacanza, te li paghiamo noi praticamente. No, ecco perché funziona praticamente questo, no, il circuito che va bene, comunque te lo sei meritato, quindi giusto così.
1: Io sento.
0: Senti?
1: Di appello.
0: Ah no, adesso faccio due conti. Forse è il caso che faccia un piccolo appello. Intanto ci ascoltiamo i Kasebian. Goodbye, kiss kiss.

0: Anche Kasabian con Goodbye Kiss. E attenzione, sono arrivati ancora tanti messaggi e siamo contenti di questo. Fino all'ultimo secondo dell'ultima. Cos'è sta campanella che continua? Ma qualche pugnetto.
1: No, è la campanella della fine delle lezioni, perché tu hai una faccia ilare.
0: Ilare. Sì.
1: Perché sei già in vacanza, si vede proprio quel ghigno, vado via, tra 20 minuti sono in vacanza.
0: Effettivamente sono serafico. Messaggio vocale, prego.
1: Pirla sei, un vero pirlo.
0: No, non si dice così.
2: Ciao, voto sicuramente allo zio Nasdi. Adesso è un po' che non faccio viaggi lunghi, ma quando avevamo i bambini piccoli, noi partivamo da Gandino in provincia di Bergamo, arrivavamo a Santa Maria di Leuca senza mai fermarci. No. 1156 chilometri.
3: Standing ovation.
2: Partivamo la sera alle 10 e la mattina verso le 9:30, 9 eravamo giù e i bambini dormivano tutta notte. Comodissimo e fresco, senza tappe, altrimenti non si arriva più. Ciao a tutti, Lori Bardito.
1: Allora, intanto Lori, complimenti a te, ma soprattutto complimenti a tuo marito, detto l'uomo con la prostata migliore del pianeta Terra.
3: Ho 10 ore senza fermare, se c'ha la prostata.
0: Che poi non è solo non è solo quello, cioè la sosta ti aiuta anche, cambi guidatore talvolta.
3: Cambi guidatore.
0: Ti aiuta anche. Cioè,
3: lei è anche una vescica di quella tenuta stagna.
0: Ragazzi,
3: complimenti, siete andati oltre il mio immaginario.
0: Fino a Santa Maria di Leuca, proprio il tacco in fondo,
3: esatto,
0: al tacco dell'Italia. Mamma
3: vedi
0: mia.
3: Allora, questa è la dimostrazione che volere è potere in questi casi.
0: E allora, se volete, votate, anzi dovete farlo per me. Viaggio di 3 ore in macchina, fate delle soste, uno più soste, oppure tirate dritto. 393 444 0444.
4: One Man Show. E tu, da che parte stai?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: possibilità, Malika Yan su Radio Number One. Malika, che ha avuto questa serata tête à tête con lo zio Nasti poco tempo fa.
1: È stata una bellissima chiacchierata che poi è stata ovviamente registrata, e quindi potrete riascoltare questa intervista con Malika Yan il 30 di agosto. Per la precisione, ogni domenica c'è l'appuntamento con Summer One Live con Francesca Michelin, con Herbal Meta e anche con Malika Yan, che è l'ultima, tra virgolette, delle fici. Manteniamo la ciliegina sulla torta per fine agosto, però.
0: Ed eravate al Mantova Village, se
1: esatto,
0: non
1: esatto,
0: errato,
1: per sì, una sì, serata di parole e musica. Torniamo a noi, c'è la sfida in atto. Volevo farti sentire un messaggio, perché tu sei andato di là, possiamo dirlo anche pubblicamente, hai avuto sei stato un secondo nel tuo ufficio, sei tornato, ti ho visto correre velocemente, sei sicuro che sei andato nel tuo ufficio? Vabbè, comunque, messaggi.
2: Per tre ore si tira dritto fino in fondo, le so se si fanno sopra le 4. Quando fai svariate centinaia di chilometri, tre ore, Milano-Bergamo, cosa vuol dire? Vado a piedi.
1: Ciao,
2: Roberto.
0: Come tre ore Milano-Bergamo? A piedi.
1: C'è gente che ha il passo svelto. Questo anche mi piace.
3: Da camionaro non mi posso fermare. Dai, su.
1: Dai, su.
3: Si arriva a destinazione.
1: E si arriva.
3: Quindi, zio Nasti forever.
1: È un grande.
3: Fra da Bienno.
1: Oh, grande Fra, però sembri un po' toscano, eh?
0: Ma questo Francesco davanti a me sta pian piano recuperando.
1: Piano piano sto risalendo la china, eh?
0: Sì.
1: Senti, e io direi di ascoltare un bel dischetto. Intanto,
0: meglio,
1: noi facciamo una conta, perché secondo me tu hai perso un po' la Trebisonda, eh?
0: Te lo dico. Addirittura,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: credo.
1: Oltre a aver perso la strada dello studio, perché ti ho visto correre per altre. Però dopo mi spieghi fuori onda cosa facevi.
0: Dura.
1: Facciamo i conti e vediamo un po' se è il caso di fare un appello, o io o tu, non lo so. Intanto Selena Gomez con Single Soon.

0: Single Soon, Selena Gomez su Radio Number One. E questo se la ride, non so per quale motivo sta perdendo, però se la ride.
1: Sta perdendo, sì. Tu stai facendo i conti come al solito. Io devo iniziare a controllarti.
0: Viva le soste anche nei viaggi di 3 ore, perché poi le soste diventano ricordi, perché poi dopo anni e anni e anni ci si incontra fra gli amici e si dice: ma ti ricordi quel panino che prendemmo, che mangiammo all'autogrill? Vabbè, ecco. Insomma, Antonio, è arrivato un messaggio da Somma Lombardo, dice: il bello di un viaggio lungo è poter fare soste in luoghi inaspettati dove altrimenti non avresti avuto modo e motivo di passare o fermarti. In teoria anche lo zio va in camporella, però non lo
1: ma
0: dice.
1: Ma non è vero, certo, ma non dice. È vero, ragazzi, faccio tutta una tirata dritto come un fulmine, anzi come un chilo.
0: Cosa vuol dire? Dai,
1: è un modo di dire, è una licenza poetica. No, vai dritto come un chilo.
0: Pessimo assist, la canzone è un chilo ed è di Zucchero. Qui su Radio Number One siamo alle battute finali di questa stagione di One Match.

0: po' di vacanza. Non è vero.
1: No, no, tutto vero in realtà, però c'è un piccolo passaggio preliminare.
0: Qual è il passaggio?
1: Prima di partire.
0: Qual è il primo passaggio? Un passaggio?
1: Eleggere il vincitore anche di oggi.
0: Oggi, anche oggi vuoi sentire chi vince?
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Per molto poco, e tra l'altro non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, perché come vedi comunque vince Andrea Brunferrari, per quelli che abbiamo letto. Svegliamo questo retroscena: noi non possiamo leggere e ascoltare tutti i messaggi, quindi ovviamente facciamo una stima in base a quelli che riusciamo a leggere e ascoltare, quindi facciamo proprio un campione. Questo lo diciamo perché in generale qualcuno ci ha chiesto come fate in un minuto, due minuti, tre minuti di canzone ad ascoltare. Ecco, svelato anche questo piccolo retroscena, ne prendiamo una decina ogni tranche, li ascoltiamo, li leggiamo e facciamo da lì poi la stima, quindi in generale ci prendiamo, credo, poi
1: assolutamente, assolutamente, fatto bene a specificarlo. Sono contento di aver vinto anche oggi, quindi pause su pause, anche in viaggi da tre ore. Zio,
0: è stato un vero, guarda, così diamoci la mano, ci stiamo dando la mano, veramente era un po' sudata, era la mia o la tua sudata?
1: La tua. Un mese, no, che un mese, molti più mesi di sfide molto intense. Grazie a tutti quanti, è stata una bellissima stagione di One Match, ma tranquilli, non è il momento delle lacrime, non è il momento, anzi siamo felici che ce ne andiamo in vacanza un pochino. No, la radio c'è sempre e vi farà compagnia anche per tutto il mese di agosto, però con One Match e il nuovo palinsesto torniamo tra un mese esatto, il 31 agosto.
0: Esatto, io adesso rimango qui e rimango ancora per un bel po', perché mi collego tra poco con Stefano Federici per il PN1 Weekend, mentre Andrea Brunferrari se ne va ufficialmente in vacanza. Quindi Andrea, buone vacanze!
1: Grazie a tutti.
0: E buon weekend a tutti. Dai, a tra pochissimo.
1: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: il PN1 Weekend.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora buongiorno da Patrizio Romano. Sarebbero almeno 49.000 migranti, di cui circa 7.000 minori, che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo le stime indicate da fonti ministeriali. Al momento non ci sono conferme ufficiali, invece il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 19. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo. Un detenuto sardo di 36 anni è morto durante la notte all'interno del carcere di Sassari in seguito a un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 9 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. È stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo. Prosegue anche la ricerca degli altri 5 dispersi. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al policlinico di Messina. Il caldo torrido riporta i termometri ancora una volta sopra i 30 gradi in varie città. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà in questi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità, con le temperature percepite che saranno elevatissime. Sono 11 oggi le città con bollino rosso, domani saliranno a 19. Inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,2% su base mensile e a più 2,8% su base annua, calando dal 3% del mese precedente. Nessuno sta vendendo il calcio, è un'ipotesi che la FIFA non prenderebbe mai in considerazione. In una lunga nota il massimo organo del calcio mondiale ha voluto chiarire alcuni punti fondamentali della proposta fatta alcuni giorni fa per attirare capitali privati e gestire i diritti commerciali delle competizioni FIFA. L'UEFA ha minacciato di boicottare i prossimi mondiali. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: weekend
1: su Radio Number One. C'è il PN1 su Radio Number One. C'è il PN1
0: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
2: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti che è ancora qui, ma soprattutto è lui o non è lui, Stefano Federici.
3: Buon pomeriggio, buon venerdì, siamo quelli del PN1 Weekend, quelli che aprono le porte ufficialmente a questo weekend che tecnicamente potrebbe essere diventare uno dei weekend più caldi di sempre. La temperatura al sole sfiora i 43 gradi al sole, io mi sto sciogliendo, ho fatto una bella doccia rinfrescante prima di questo primo intervento in tua compagnia.

0: quindi io già lo vedo, sono già qui con l'ansia.
1: Sta arrivando la malefica da lontano, quindi più tardi ci collegheremo con Sharm el Sheikh, dove la temperatura oggi supera i 40 gradi, un po' come noi italiani, anche in Egitto schiattano. Quindi l'enigma della Sfinge e tanta buona musica naturalmente per questa nostra prima ora insieme su Radio Number One.
0: Esatto, allora partiamo subito con la musica e poi ci ricolleghiamo con

0: Jazzman, dito nella piaga nel primo pomeriggio nel PN1 Weekend in diretta dal parco acquatico Cavour Valeggio sul Mincio. Non soltanto il bagnino ufficiale ormai ad onore, ma anche il businessman Stefano Federici.
1: Grazie per tutti questi complimenti. Allora, adesso ti faccio ridere, ho dovuto mettere il mio iPhone in carica nella borsa frigo perché
0: non
1: si rifiutava
0: credo
1: di caricarsi.
0: Non ci credo.
1: Non riesce a caricarsi, tutte le nostre tecnologie, tutti i nostri computer stanno boccheggiando questa afa di questo 2026, veramente l'anno forse più afoso di sempre. Tu come stai combattendo l'afa a casa?
0: Aria condizionata? Ti dico la verità e ti mando anche subito un messaggio.
2: Picciotte, casugno.
0: Hai capito? Come essere in Sicilia, a Bogattino, sentiamo quelle temperature, che siamo 50 gradi. A casa mia facciamo la sauna.
1: Bello, te credo, così. Anche perché tu vivi sul lago di Garda, quindi a pochi passi anche da questo meraviglioso parco acquatico. Ieri sera si bolliva, poi c'era l'asfalto che giustamente riportava, no? In superficie tutta la calura presa, cioè una cappa di calore mai sentita prima.
0: Stefano, ma quale cappa? Diciamo pure la verità, perché adesso abbiamo fatto sto siparietto, dovevamo farlo, era giusto farlo, però era un duro lavoro e qualcuno lo doveva pur fare, quindi ti hanno mandato a te, che ti fai il bagnetto, poi torni, sì, fuori, poi ti ributti.

0: butti dentro, poi ti ributti fuori, così rimani bello tonico, perché sei quello più in forma della radio, eh?
1: Allora, ti faccio parlare un secondo con Michele, che dal Sud Tirol, dalla provincia di Bolzano, dove ieri sera c'erano quei 24 gradi, ha deciso di venire a trovarci nella calura dei 41.
2: Esatto, voi patite troppo il caldo, no? Dovete andare un po' più in montagna, dove ci sono le vallate, l'aria fresca, la birra fresca. Qua è tutto caldo, però fa bene anche il caldo. Perché
0: certo,
2: è troppo freddo ogni tanto,
0: no,
2: sai.
0: Ma fa bene, guarda,
1: più
0: fa bene.
1: Più caldo c'è, più birra bevi.
2: No, è il contrario, più fresco c'è, più birra bevi, così non sudi.
1: Grande Michele, un abbraccio a te e agli amici del Sud Tirol presenti in questa bella giornata di sole al Cavour.
0: Ha salutato, non l'ho sentito.
1: Ha salutato tutti gli ascoltatori di Radio Number One, ringraziandoli naturalmente.
0: Tra
1: grazie
0: poco,
1: anche a te, zio.
0: Federici, apriamo la parentesi medicina 33, parliamo della vasodilatazione in base al caldo. Però lo facciamo dopo. Tra qualche istante. No, tu scherzi, ma qui c'è l'ansia, c'è la vasodilatazione, perché tra poco arriva la Sfinge col suo enigma.
1: Beh, tra pochissimo in collegamento da Sharm el Sheikh, un altro enigma che sicuramente metterà a dura prova corpo e mente dei nostri ascoltatori, lo scopriremo tra pochissimo in diretta nel PNU.

0: Like na na na na, na na na na. Allora, caro Federici, io avevo un paio di cosette da chiederti a proposito del parco acquatico Cavour, perché non ci hai detto, oltre a quella spiaggia bellissima che hai lì in postazione, la Palm Beach,
1: ce ne sono altre esatto, meravigliose che io non ho ancora visitato, Nasti, perché aspettavo tu arrivassi con me, ma in mia compagnia abbiamo chi sicuramente di spiagge se ne intende, perché addirittura dalla Slovacchia abbiamo Davide e Ricci che si sono fatti 1000 chilometri per essere dei nostri, quindi vorrei chiedere al signor Davide di avvicinarsi alla postazione microfonica per salutare chi vuole salutare.
2: Un saluto a tutta l'Italia e a tutta la Slovacchia. Noi viviamo a Nitra, è una bellissima città, però sono italiano ma vivo là da 20 anni, però sono fiero di quello che sei in Italia, quindi le vacanze obbligato a venire in Italia.
1: Quindi torni sempre volentieri in Italia. Cosa ami della Repubblica Ceca o della Slovacchia, scusa?
2: Slovacchia. In Slovacchia si vive bene, si sta bene, c'è tanta natura, quindi si vive molto molto molto tranquilli.
1: Va bene, grazie mille. Salutiamo anche Ricci che è dei nostri, sta facendo questo meraviglioso video. Lui parla italiano? No, un saluto in slovacco.
3: Ciao ciao Slovacchia.
1: Salutiamo anche Nasti naturalmente che è nello studio principale. Intanto Michele dal Sud Tirol mi ha portato da bere. Cosa mi hai portato, Michele? Un flamin. Poi magari discuteremo anche degli ingredienti. E più Nasti che conosce queste cose comunque.
0: Non fate i furi. Voi con la scusa, hai capito? Questi con la scusa ti va a portare da bere. Tra poco arriva il gelato, poi il massaggino. Io ti conosco, Federici.
4: Vedilo adesso che è fresco.
0: Ecco, vedi?
1: Se tra un po' senti sbiascicare, Federici, capisci perché. Colpa del cocktail che mi ha portato. Grazie Michele. Grazie naturalmente a Davide e a Ricci. Nasti, tra pochissimo l'enigma della Sfinge,
0: eccolo,
1: giusto?
0: Eccolo, infatti guarda, sto temendo il momento, quindi ci prepariamo, tutti concentrati, pronti coi telefoni in mano per mandare i messaggi per le risposte potenziali. Tu mi raccomando, cerca di interpretare bene oggi la Sfinge che patirà anche lei il caldo.
1: Finché sono lucido. 393 444 0444, tra pochissimo l'enigma della Sfinge.

0: Sunbrook on Potential. Ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo a collegarci con il parco acquatico Cavour, mentre Stefano Federici fa la traduzione. Ma no, non lo sapete, perché lui quando deve fare l'enigma, cioè lui traduce dai geroglifici egizi tramite la stele di Rosetta in italiano quelli che sono gli enigmi. Quindi gli diamo giusto qualche minuto, ci fermiamo un secondo proprio. Voi statemi lì perché torniamo con l'enigma.
1: PN1 Weekend in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure...

0: Another and 54 Ultra con Talk to You, ed è arrivato il momento. Stefano Federici, padrone di casa nonché esperto di egiziano, di tutte le lingue, tutte
1: caro zio Nasti, prima di trasferirci dall'altra parte del mondo, circa in Egitto, vorrei farti conoscere la signora Greta, che è arrivata immediatamente dopo che io ho bevuto il cocktail Flamin di Michele dal Sud Tirol. Lei invece viene da Pavia. Greta, buon pomeriggio.
2: Oh, ciao, buon pomeriggio. Oh, ma zio, ma Stefano, con le donne ci da sotto,
0: ah,
2: cioè, sarà mica il cocktail dell'amico.
0: Cioè, questa è la bocca della verità, vedi? Vedi?
2: Certo, una giovane come me, sai, ho sempre allora, 25 anni comunque.
0: Ma quello infatti è furbo, lui dice vado a fare le esterne, mi tocca andare al parco acquatico, quando in fondo viene a rimorchiare.
2: Così adesso, parco acquatico, giusto?
0: È il parchio
1: di
0: rimorchio.
1: Scusi signora, dove siamo? Siamo in un parco acquatico, è il Cavour.
2: Certo, il Cavour, certo, però si chiama anche parco acquatico in un altro senso, come dici tu, che sei tremendo,
1: Greta, lei è qui per salutare qualcuno in particolare, giusto?
2: Sì, io saluto i miei carissimi amici che mi hanno accompagnato e mi hanno reso la giornata più bella della mia vita.
1: E come si chiamano?
2: È Incognito.
1: Incognito, sono gli Incognito, perfetto. Nasti, possiamo andare in Egitto. Grazie a Greta da Pavia, grazie a Michele per il cocktail Flamin dalla provincia di Bolzano. Trasferimento dal Cavour direttamente a Sharm el Sheikh con l'enigma della Sfinge. Se sei d'accordo, possiamo dare la linea alla Malefica.
0: Allora, io sono d'accordo, ho anche un po' paura. Se vuoi, tu mi dici mandiamo adesso e io faccio partire l'enigma. Prego.
1: Linea alla Malefica, prego.
0: Paura, paura.
3: L'enigma della Sfinge.
4: Amici e amiche del PN1, bentornati all'enigma della Sfinge. Preparatevi, perché questo sarà un enigma davvero complicato. In una lettera e in una corsa per scriverla, puoi vedermi. Chi sono?
1: Bello, bellissimo.
0: No.
1: In una lettera puoi vederla, ma anche in una corsa per scriverla, puoi vedere quella cosa lì. Che
0: no.
1: Cos'è? Non lo so.
0: No, cioè, allora, già normalmente è difficile, stavolta secondo me è impossibile.
1: No, nulla è impossibile con la Sfinge. All'inizio magari perdi un po' di pazienza, poi riesci. Con gli indizi che arriveranno sicuramente riusciranno a capire qual è la risposta più corretta da dare alla Sfinge. 393-444-0444. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
0: Certo che sì, posso mandarlo anch'io, posso provare, no, perché io ho una mezza idea, però molto indeciso. Va

0: Last Friday Night su Radio Number One. Ci siamo con la prima turnicata di messaggi, ma Stefano, facciamo risentire l'enigma prima?
1: Sì, linea alla malefica, torniamo per qualche istante in Egitto, risentiamo l'enigma di questo venerdì.
2: In una lettera e in una corsa per scriverla puoi vedermi. Chi sono?
1: Chi sono? Chiede da Charmaine Chic, la nostra miglior nemica o peggior amica, la malefica, la sfinge. È l'enigma della sfinge. Sentiamo le risposte dei nostri ascoltatori.
3: Donatella da Parma. Il francobollo.
0: Francobollo?
1: No, secondo me non c'entra il francobollo. La sfinge ha iniziato a ridere di noi e del francobollo.
0: Ecco, perfetto. Iniziamo bene, andiamo.
4: Gigi da Torale. Oggi la risposta è penna. Comunque, ciao, sì, Stefano.
0: Penna?
1: Non è la penna, non è quella.
0: Neanche la penna, andiamo avanti.
5: Ciao, per me la lettera A. Ciao a tutti, Ivano da Corsico.
0: Ivano dice non la lettera A.
1: Non è quella, non è quella, amico mio da Corsico.
0: Andiamo avanti, vediamo.
6: Il cuore. Manuele da Via Danica.
0: Può essere il cuore?
1: Non è nemmeno il cuore, non è quello.
0: Poi vabbè, Gigetto scrive la sfiga.
1: Non c'entra Gigetto, amico mio, riprova.
0: Niente. Ok, allora andiamo con questo.
7: Ciao a tutti, la parola di oggi è la storia. Ciao.
1: Non è nemmeno quello.
0: Neanche
1: non
0: quello.
1: È nemmeno la storia, no.
0: Allora te ne metto uno dulcis in fundo, senti cosa sta arrivando, ti ho preparato una ciliegina.
8: Ciao, sono Andrea, sto andando al parco Cavour, per me è la cipolla.
1: Salutaci Amadeus.
0: Ma l'hai riconosciuto?
1: Sì, è il nostro brum brum Amadeus Ferrari, ti ricordi?
0: Esatto.
1: No? La gags, la cipolla, esatto. Ti accompagno fuori dallo studio. Chi era? Pedro qualcosa?
0: Pedro, mi ricordo, Pedro. Sì. Senti, te lo sto mandando, quindi tra poco non credo, però arriverà. Prima di
1: arriverà,
0: stasera arriverà.
1: Come arriverà naturalmente la risposta di qualcuno che magari indovinerà quello che è l'enigma di oggi, cioè la risposta da inviare alla Sfinge. 393-444-0444.
0: Vediamo se qualcuno, non dico che la becca al volo, ma ci va almeno vicino, perché per ora nulla.

0: poco torniamo a collegarci con Stefano Federici al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio per vedere se la Sfinge ci dà qualche aiuto, perché per ora è alto mare.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One, weekend, in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Busters, la grande canzone che c'entra anche un po' con la Sfinge, no? Se Federici.
1: Sì, perché è un fantasma per noi anche la Sfinge, che ogni pomeriggio pone un quesito, un enigma, e i nostri ascoltatori devono risolverlo nel più breve tempo possibile, cercando di fare quel tipo di ragionamento lì, lo diciamo spesso, quello con la R maiuscola. Qualcuno ci è arrivato?
0: Secondo me no, perché no. Io, cioè, se trovassi tra tutti i messaggi uno giusto, dico cavolo sì, invece ce n'è una miriade, adesso li ascoltiamo, ma secondo me ci devi dare qualche suggerimento. Allora parto da Alessandra da Verona, dice la postina.
1: No, non
0: vedi,
1: è quella,
0: vedi, non è la postina. Andiamo avanti.
2: Ciao Nasti, ciao super radiologo al fresco con le caviglie in ammollo. Ho detto caviglie, oggi spacco il mondo, vinco io, è la vittoria. Lo puoi scrivere nella lettera vittoria e la puoi tenere durante la corsa, vittoria. Ah no, oggi ho la Champions League in mano. Ciao ragazzi.
0: Era convinto, no, però.
1: Solo per la simpatia, caro zio, lo farei vincere. Purtroppo mi spiace per lui, ma devo spezzare così in due il suo sogno. Non è la risposta corretta. Oggi non vince.
0: Andiamo allora.
3: Il sogno.
1: Ah, questo è il mio amore di Taverno, è l'asciura di Taverno, l'ho riconosciuta dalla voce, non è il sogno tesoro, riprova.
0: Niente, andiamo.
4: E oggi secondo me è la punta, la sfera della penna. Andrea.
1: No.
0: Niente,
1: non è nemmeno quella, no, no.
0: Ma c'è un cenno almeno, non so, la Sfinge che ci dà un così così, sì, no,
1: allora, no. Dall'Egitto mi ha comunicato che è una delle lettere dell'alfabeto, una di quelle che magari usiamo di meno, più di così non posso dire.
0: Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po'.
5: Ciao, sono Igor da Rovato, può essere l'impazienza?
0: Pazienza.
1: No. No, caro Igor, non è nemmeno quella. No, mi dispiace.
6: La so, la so, la so. Ho paura.
0: Che sei?
6: Allora, mulita. Ciao, Gigi.
1: Niente. Tu hai capito no, cosa ha detto? Perché no, noi da qui non l'abbiamo capito.
0: Io ho capito mulita, però non vuol dire niente. Andiamo.
1: È un cocktail.
3: La risposta è la lettera O, che la puoi trovare anche nel circuito ovale, tipo quello di Daytona con le americane.
0: La lettera O.
1: No, ti sei avvicinato, ma non è quella, amico mio.
7: Ciao Ste, può essere il testimone i testimoni? Giovanni da Castelgofredo.
1: Giovanni da Castelgofredo non è il testimone, non sono nemmeno i testimoni, mi dispiace.
8: Buongiorno ragazzi, la virgola, Marco da Biella.
1: No, non è la virgola, amico mio, no.
0: Allora, poi c'è Guerrino che scrive la lettera R.
1: Nemmeno quella, ci siamo vicini, ma non è né la lettera O, né la lettera A, né la lettera R.
9: Ciao, sono Mariella da Torino, è il tratto.
0: Tratto, bello, originale come...
1: Il tratto, non è quello, non è quello. Salutiamo te, gli amici e le amiche di Torino.
10: Ciao, Maria da Mantova, può essere la lettera R?
1: No, carissima mia, no.
0: Capisci che boh, ci stanno girando intorno, mi sembra.
11: Ragazzi, per oggi penso che sia la lettera A. Lettera e corsa. La lettera A. Proviamo a vedere. Ciao Marida da Bergamo e buone vacanze.
1: Grazie per chi andrà.
0: E quindi io direi che se non ci... Beh, ci ha dato già un aiuto, un aiutino la Sfinge.
1: Cambiate lettera, non è la A, non è la R, non è la O, c'è qualcosa che ancora non avete detto. 393-444-0444, aspettiamo i vostri messaggi vocali in risposta all'enigma della Sfinge. Vogliamo magari farlo risentire, Nasti?
0: Ma certo, assolutamente.
12: L'enigma della Sfinge.
13: Amici e amiche del PN1, bentornati all'enigma della Sfinge. Preparatevi perché questo sarà un enigma davvero complicato.
0: Ci siamo accorti.
13: In una lettera e in una corsa per scriverla, puoi vedermi. Chi sono?
1: Corsa per scrivermi o scrivere quella lettera, magari correndo con l'abbigliamento adatto, puoi trovare la risposta.
0: Vabbè, vediamo un po' che salta fuori. Intanto Giovanotti e Alfa, buon vento!
14: Ed è un po' di

0: si muove. Uno che si muove sempre nell'acqua in questo momento è Stefano Federici. Caro Stefano Federici!
1: Eccoci, 14.53 in diretta come ogni pomeriggio, oggi nel pomeriggio number one weekend con Nasti dallo studio principale, Stefano Federici dal Cavour, ma raggiunto come capita ogni pomeriggio a quest'ora, Kelly oi pronta per l'acqua gym, giusto?
2: Giustissimo, ciao ragazzi, tutto bene? Allora, siete pronti per la nostra lezione, per la mia lezione di ritmo fit dance qui al Parco Cavour? E vi aspetto alle ore 15, sarò qui per voi.
1: Bellissimo come sempre, prontissimo ad ospitare anche la Sfinge quando vorrà rimettersi in forma. Torniamo all'enigma di oggi, un enigma complicato, c'è una lettera da trovare, una lettera dell'alfabeto.
0: Esatto, andiamo con qualche messaggio e vediamo se qualcuno l'ha beccato. Hanno fatto tutto, te lo dico, tutto dalla A alla Z. Però vediamo, dai, tanto qualche messaggio al volo.
3: Ciao Andrea D'Albiano, il testimone.
0: Niet, non è il testimone.
1: No, non è il testimone.
0: Poi.
4: La lettera R.
0: R. Niente,
1: no, la lettera, è la gigina del tonale questa.
0: Non lo so, però stanno facendo l'alfabeto, te lo dico, vediamo un po' qui.
5: È la lettera K.
1: Attenzione. Signori, per la prima volta abbiamo forse... Sì, è giusto, è la lettera K. La Sfinge ha detto sì alzando la zampa, la lettera K che poi è anche una marca d'abbigliamento, quindi quando tu scrivi una lettera puoi utilizzare la K, correndo utilizzi l'abbigliamento tecnico di una nota marca anche sportiva. Bravo.
0: Beh, ce l'abbiamo fatta, stavo sudando non soltanto per il caldo ma perché saranno arrivati un miliardo di messaggi con tutto l'alfabeto e mi stavo iniziando a preoccupare, devo essere che non la beccano, invece
1: l'hanno beccata. Sono contento, così anche la Sfinge adesso può tornare in spiaggia, può tornare a svagarsi, quindi l'enigma tornerà nella prossima stagione. Presente?
0: Praticamente, guarda che tu stai dando una notizia che sconvolgerà un sacco di gente, lo sai, vero?
1: Sì, perché poi da domani naturalmente partirà il weekend, la prossima settimana saremo in diretta ovviamente dal Parco Cavour ma con Summer One, il programma dell'estate, quindi salutiamo la Sfinge, l'ultimo campione, ti ricordi come si chiama? Abbiamo sentito il vocale però non sono riuscito a salutarlo.
0: Guarda, scusa, ad onor di cronaca lo facciamo risentire per bene, così sentiamo anche il suo nome.
5: È la lettera K. Giuseppe da Servadagnone Valgoglio.
1: Va bene, il signor Giuseppe è l'ultimo campione di questa stagione estiva 2026, quindi dovrete aspettare qualche giorno quando torneremo dalle ferie a fine agosto anche con la Sfinge.
0: Certo che sì, io adesso invece ti lascio fare la tua oretta di ginnastica, di acqua gym, tutto quello che... non so quello che farai tu, perché secondo me tu stai in disparte a berti un cocktail, comunque vabbè, questa è una mia ipotesi.
1: Aspetta Nasti, dimmi. Perché ridi Kelly?
2: Perché è vero.
0: Ecco, io non vi vedo, ma lo so.
1: La bocca della verità, e dopo la Sfinge, la bocca della verità. Kelly, oi.
0: Va bene, Stefano, ci ricolleghiamo con te verso le 4, d'accordo?
1: Va bene, io vado in piscina adesso, vado in acqua con Kelly, poi ci sarà anche, però puoi dire a tutti gli ascoltatori che dopo la tua lezione ieri abbiamo fatto un DJ set veramente bello.
2: È stato fantastico, fantastico.
1: E lo ripeteremo anche oggi alle 3:30 dopo la tua lezione. A tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Ciao Nasti, a dopo.
0: A tra pochissimo, voi statemi lì. Torniamo tra poco. Su Radio Number
6: One, BL1 Weekend. Pomeriggio Number One, Weekend. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
7: La musica che cerchi. Ecco.

0: sempre alle 15 in punto. Le notizie e poi torniamo.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: Il 2 agosto torna l'appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. L'elenco è su cultura.gov.it.
3: Fiere.
4: Lunedì 2 agosto al palazzetto di Sondalo arriva il Vintage Motor Fest, il grande festival aperto a qualsiasi veicolo d'epoca, auto, moto e ogni mezzo storico. Iscrizioni sui social di Valtellina Old Timers.
3: Musica.
4: A Bergamo continua la stagione del Next. Venerdì 31 luglio i Vallanzasca, sabato 1 agosto Summer Karaoke. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
3: Sport.
4: Sabato 1 agosto è in programma Madesimo Trial Show con Matteo Grattarola, il 17 volte campione italiano di trial nazionale, con altri campioni. Si esibirà nella zona della diga, presente anche il food truck di Pizza Out Valtellina. Ingresso gratuito. Informazioni su madesimo.eu. Domenica 2 agosto è in programma la 29esima corrida di San Lorenzo e la 17esima Highlander Run. Dalle 20.30 per le strade di Zogno in provincia di Bergamo, la doppia gara di corsa su strada.
3: Feste.
4: Fino a Ferragosto il Festival Milano La Città Che Sale animerà il municipio 4 del capoluogo lombardo con artisti e musicisti da tutto il mondo. Sabato 1 agosto al Parco Trapezio di Santa Giulia sono attesi gli Afuma, acrobati, trampolieri e percussionisti del Togo. Dal 30 luglio al 2 agosto la Proloco di Piateda Sondrio organizza Estate la Sagra, cucina con menù appetitosi e spettacoli coinvolgenti, gonfiabili per bambini e tiro a segno. Sabato 1 agosto a Chiuro torna invece la Festa della Porchetta, anticipata dalla Summer Party di venerdì sera. Lunedì 2 agosto a Rivergaro Piacenza si tiene Pork in Trebbia, due serate di musica, gastronomia e intrattenimento sulle rive del Trebbia con la Proloco Tramballando. Sabato 1 agosto a Grosotto Sondrio c'è la Festa del Lago con musica, sport, cibo e divertimento. Tutto il giorno cucina aperta, dal pomeriggio toro meccanico e campo da soft air. Domenica 2 agosto a Chiesa in Valmalenco, polenta sotto le stelle, musica e tradizione con polentata in buona compagnia.
3: Sagre.
4: Dal 31 luglio al 3 agosto Motta di Costiglioli, in provincia di Asti, accoglie la 79esima Sagra del Peperone, storico appuntamento estivo del territorio piemontese, che mette al centro uno dei suoi prodotti simbolo con un ricco programma di cucina, spettacoli e intrattenimento. Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto a Rasuri in Valtellina c'è la Sagra del Mirtillo, tre serate con cena a base di mirtillo, prodotti locali e musica a seguire. Dall'1 al 3 agosto a Feglino Savona torna la Sagra del Vino Lumassina, 48esima edizione. Verranno celebrati sapori locali con stand gastronomici e piatti tipici, tra i quali la farinata, il fugassin e le bugie. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
3: Life. Eventi da vivere.
5: Eventi da vivere.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: sta più per i cani o per i gatti. E ci sono un paio di università che hanno condotto questa ricerca, magari poi approfondiamo anche questa notizia.
1: Eh sì, perché mi ha incuriosito, cioè a sto punto chi sceglie il gatto o chi sceglie il cane ha, come dire, dei profili psicologici diversi.
0: Esatto, quindi per la salute mentale, soprattutto per l'infanzia, l'Università di Tokyo ha dato una risposta e tra poco scopriremo qual è questa risposta.
1: Va bene, intanto facciamo questa piccola indagine, se volete partecipare 393-444-0444, mentre ci fate un po' mente locale, mentre ci pensate un attimo, noi ascoltiamo un bel pezzo, io ripeto, sarei per tutte e due, però...

0: Sì, su Radio Number One preferite i cani o preferite i gatti? Si è scatenato l'inferno via messaggio, perché come si azzuffano i cani e i gatti, anche gli ascoltatori sono ben schierati, devo dire la verità.
1: Perché c'è uno studio del Manhattanville College che ha analizzato oltre 200 persone con animali domestici e ci sono i risultati, cioè i padroni di cani sono apparsi più estroversi, amichevoli e con un migliore autocontrollo, invece i padroni dei gatti più tesi e suscettibili, quindi non è un giudizio ma una constatazione psicologica, e ci sono un paio di università che stanno conducendo proprio questa ricerca. Per la salute mentale e l'infanzia, il cane batte il gatto secondo l'Università di Tokyo.
0: Vabbè, grazie, col cane ci giochi, col gatto ci giochi, ma devi stare attento alle graffiate.
1: Sì, è vero,
0: dei geni questi di Tokyo. No, però mi piace questo aspetto che dicono che il cane, tra virgolette, per quelli un po' più estroversi ma tranquilli, invece i gatti sarebbero gli introversi e un po' più nervosetti.
1: Sono più tesi e suscettibili i padroni ai gatti, questo è quello che dicono gli esperti dell'Università di Manhattanville College,
0: che è famosissima. Chi non è stato in vacanza a Manhattanville? Tu vai prima al parco acquatico Cavour.
1: Ci sono ancora
0: e
1: stato,
0: poi dai, guarda, ma male ma adesso che vai in vacanza
1: questi esperti, no, con un'altra ricerca.
0: Ma tu caro Stefano Federici, gatto o cane?
1: Io sarei più per il gatto, forse.
0: Aia.
1: Un pochino più tranquillo.
0: Però
1: sì, il cane
0: nervoso.
1: Magari lo becchi agitato, poi devi portarlo sempre fuori. Sì, sì.
0: Ah, perché, allora non è la questione del tranquillo agitato, che non c'hai voglia di portarlo fuori.
1: Esatto, tu mi hai chiesto, sei più per il cane o il gatto? Ti direi in questo momento il gatto.
0: In tutto questo, scusa se te lo chiedo, ma mi preoccupo, visto che sei in un parco acquatico, tutte le donne sono lì in costume, sono saltate addosso Andrea Brumbrum Ferrari. È ancora vivo, sì.
1: È ancora vivo, ancora vivo. Andrea, guarda che ti cercano.
0: No,
1: ecco.
0: Così, volevo saperle se gli avevano strappato di dosso le vesti.
2: E tu da che parte stai, zio?

0: esatto. 393 444 0444.
1: È una sfida che non abbiamo fatto, vedi, è un'idea,
0: ma la faremo, perché abbiamo già detto più volte che ripartiremo dal 31 agosto con One Match, con un sacco di altre sfide pazzesche, con lo zio che continua a perdere, tra l'altro.
2: Zio, ti ha fatto una domanda alla quale tu non hai risposto: sei più cane o gatto?
1: No, più cane, cioè più cane. Mi piacciono entrambi, però se io proprio sono, ma mangio anche le crocchette dei cani io la mattina.
2: Perfetto, ecco perché c'era la ciotola ieri in radio. Certo. Non capivo chi avesse mangiato.
1: Io ragazzi, tutte le schifezze sono mie. Io mi scollego perché state andando un po' oltre, e io quando andate oltre vi scollego da qua, ho il tasto del comando. Mi ricollego tra poco perché voglio sentire anche un po' di voci da lì, ok? Facciamo così.
2: Vi aspettiamo.

0: Your love, siete più cani o siete più gatti? Avete un, come dire, no, cosa ridi? Cosa ridi, Federici?
1: Bella la domanda, siete più cani o più gatti?
0: Nel senso dell'animo, no? Avete un animo un po' più da cane o un po' più da gatto? Siete un po' più, come dire, riservati, furbetti e quindi siete gatti? Oppure siete più estroversi, siete un po' più casinisti e siete cani? Questo potrebbe essere, no?
1: Ma sì, sono d'accordo con quello che hai appena detto. Volevo fare un saluto perché stanno partecipando al sondaggio anche le ragazze di Air Company. Salutiamo Barbara, che è la titolare, con Eleonora, Rosa e Caterina, che ci stanno ascoltando dal loro salone. Loro sono un pochino più gatte.
0: Ah sì, gatto. Beh, scusa, poi se tu dici sono un po' più gatte, mi vengono in mente. No, occhi di gatto, le ladre.
1: Occhi di gatto.
0: Quelle erano tre gatte che
1: ragazzi. Il cartone animato.
0: Sì,
1: tre sorelle furbissime.
0: Che non so chi di noi maschietti guardasse il cartone animato, nel senso che sognavamo altro. Qui messaggi a gogo tra chi litigano tra di loro, perché non soltanto c'è chi si schiera da una parte o dall'altra, ma se le dicono anche no, io i cani quindi è meglio, o i gatti quindi è meglio, poi c'è chi mette d'accordo tutti. Ho tre cani e tre gatti, non contano quelli che ho fuori, quindi c'è un parco zoo, credo.
1: Un allevamento.
0: Beh, che
1: se per caso avete scelto di ascoltare Radio Number One da poco, stiamo parlando della scelta che a quanto pare influenzerebbe l'equilibrio mentale di chi li adotta, quindi gatti o cani. C'è questo studio della Manhattanville College che ha analizzato, vi dicevo tre minuti fa, oltre 200 persone con animali domestici ed è emerso questo: i padroni di cani sono apparsi più estroversi, amichevoli e con un migliore autocontrollo. Quelli dei gatti invece più tesi e suscettibili. Siete o non siete d'accordo con questa ennesima ricerca?
0: Punto di domanda, vediamo un po' che salta fuori. Intanto una bella, cioè questa gattona nel senso è proprio un pezzo da gattona. Senti come suona questo di Melanie Fiona, Give It To Me Right.

0: Cavour di Valeggio sul Mincio, però prima diamo un occhio al traffico vista l'ora.
1: Su Radio Number One c'è il PM1.
2: Pomeriggio Number One Weekend in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.

Cinisello Balsamo. Sulla 4 Milano Brescia code a Bergamo e veicolo fermo tra Bergamo e Seriate direzione Brescia. Passiamo alla 1 Milano Bologna, traffico intenso tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna con code a tratti. Incendio tra l'allacciamento a 15 e Parma, sempre in direzione Bologna con veicoli scortati. Poi attenzione sulla 10 Genova Ventimiglia, code tra Genova Peglia e l'allacciamento a 7 in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano, veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est con code in direzione Genova. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Code anche tra Re di Puglia e Trieste. Passiamo alla A13 Bologna Padova, veicolo fermo tra Monselice e Termeugane direzione Padova. Passiamo alla A14 Bologna Ancona, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Imola direzione Ancona. E poi code segnalate anche sul raccordo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio, l'allacciamento A14. Attenzione sulla tangenziale di Bologna, segnalato veicolo fermo tra gli svincoli A12. E poi andiamo sul grande raccordo anulare, code a tratti per il traffico intenso in direzione interna tra lo svincolo della Bufalotta e via Prenestina. Poi anche altre problematiche di rallentamento in direzione interna tra la Cassia e la Salaria. Questo è tutto, quindi guidate con prudenza.

0: belli, freschi, capaci, uguali, uguali, uguali a quei due lì, a Stefano Federici e anche Andrea Brumbrum Ferrari, che no, perché siete come quei giovani, no, sono un po' più giovani loro di qualche anno, poco, però...
1: Grazie, grazie, è sempre bello, no? Grazie a te scoprire che il tempo passa anche per noi. Senti, Nasti, prima abbiamo parlato di cani e gatti, c'è un'altra ricerca che ci racconta che sempre meno animali sarebbero, a quanto pare, ospiti delle case degli italiani. È tutta colpa del caro Crocchette, quelle che mangi tu in radio.
0: E te credo, ragazzi. Io che me le mangio, vi posso assicurare che mi conviene mangiare quelle per gli umani che quelle per i cani, perché costa un sacco di soldi.
1: C'è pure la percentuale degli italiani che vive con un animale domestico che è scesa al 33,7% nel 2026, registrando un calo rispetto al biennio precedente, un calo del 5-6%.
0: Allora, penso che sia dovuto al... Arjan, nel senso che a parte le crocchette, ovviamente scherziamo, però mantenere un animale e farlo stare bene costa un sacco di soldi, questo lo sappiamo, e tu che hai lì Andrea Brumbrum Ferrari lo sai. No, dico, lo sai,
1: perché animale lui... ti senti, no. Brum Brum, oggi?
2: Oggi?
0: No!
2: Un tricheco.
1: Un tricheco, non so cosa mangi il tricheco, però crocchette non penso, però.
0: Allora, scusa, ma se non ricordo male, Andrea ha un animale, sbaglio?
2: Sì, sbagli, perché non è mio. È della famiglia,
0: vabbè, però lo porti, porti in giro anche tu.
1: Quindi tu sei testimone del caro Crocchette.
2: Quanto costano le crocchette, ragazzi? Tantissimo, tantissimo, sì, sono testimone. Sì.
1: Quindi tu dai ragione a questa ennesima ricerca che conferma che il calo, diciamo, degli italiani che hanno come ospite un animale in casa sia dato proprio per il caro Crocchette. Quanto costa le crocchette, più o meno?
2: Beh, tanto, tanto, tanti euro, decine e decine di euro, però vedo già tanti anche in piscina che alzano la mano perché sono d'accordo con questa cosa, si vede tante persone che hanno cani a casa e quindi pagano tanto anche per il proprio amico a quattro zampe.
1: Ah, tra l'altro, Nasti, completo il tutto dicendoti che la maggioranza assoluta dei proprietari, quindi pari al 57,9%, affronta una spesa media mensile di mantenimento compresa tra i 31 e i 100 euro per queste crocchette.
0: Ma è normale. Allora, ragazzi, fate come me, invece di comprargli le crocchette, comprategli direttamente il caviale e lo champagne.
1: Si risparmi.
0: Costa di meno così. Vi viene un po' viziato, lui cresce un po' così, poi vuole il Ferrari, cioè cresce un po' così il cagnolino, però risparmiate due soldi.
1: Sarebbe bello comunque chiedere ai nostri ascoltatori e voi quanto spendete per i vostri animali in casa. 393 444 0444.
0: Questa mi piace, così mediamente al mese quanto spendete per la vostra bestiolina, per il vostro amico,

0: Disco Machine, la voce invece è quella di Sophie Ellis Bextor con Hypnotized. Torniamo da Stefano Federici, tu così te la butto lì, Stefano.
1: Dica.
0: Se dovessi buttare una cifra a caso, visto che non hai esperienza in merito, non hai in questo momento un animaletto, un amico pelosetto a casa, secondo te quanto si spende al mese?
1: Per un cane?
0: Te, un cane. Dai. O dei gatti?
1: Allora, secondo me più per i cani che per i gatti. Per i cani ti direi un 100-150 euro al mese, dipende.
0: Allora, va bene. Sai cosa facciamo? Ti faccio ascoltare un paio di messaggi. Ti fai un'idea.
2: Ciao Stefanino, Orso da Legnano dice che per i suoi 6 gatti, di cui 2 miei e 4 non miei, che purtroppo ospito qua in negozio tutti i santi giorni, ho una spesa media di 180 euro al mese, da spararsi veramente. No, hanno aumentato tantissimo. Ciao a tutti, Orso da Legnano.
0: Allora, orso e gatti, questa è una, poi sembra un po' un... No, nel senso c'è un conflitto. Però 180 euro al mese è tantino.
1: Sì.
0: Poi ti faccio ascoltare quest'altro.
3: Buon pomeriggio Stefano Dionasti. Allora, io ho 6 cagnoloni, di cui 4 maschini, che peseranno all'incirca sui 35-40 kg, 2 maschi, invece le femmine saranno sui 25, e ho 11 gattonzi. All'incirca spendo sui 250, anche 300 al mese, ma perché gli do un po' un misto, ho le crocchette, oggi preparo io la pappa, quindi carne, pollo, riso, che altro pasta, ecco, verdure, perché sono ghiotti di verdure.
0: Pure!
3: Di conseguenza questo spendo, e sito Star Wing.
0: È tantino, 250 euro al mese, però c'è uno zoo.
1: Molto molto, tra l'altro dicono gli esperti che proprio i costi elevati scoraggiano soprattutto i single, mentre i pet restano molto presenti nelle famiglie con figli come alleati educativi.
0: Ma perché, come si dice, quando fai da mangiare per 2 puoi far da mangiare per 3, e quindi esatto. Sai, il cane si aggiunge, il gatto si aggiunge a quello che spendi per la famiglia. Però io, sentendo poi gli altri messaggi, te li faccio ascoltare magari dopo, mi sta venendo in mezza intenzione di farmi adottare da alcune famiglie e gli danno da mangiare meglio che al ristorante 5 stelle.
1: Provaci. Comunque sappi, e chiudo il discorso dicendoti che il cane si conferma l'animale più diffuso nelle case con il 41%, mostrando una ripresa del 4% tra il 2025 e il 2026, dopo un trend che invece era negativo.
0: Vabbè, se la battono sempre poi il cane e il gatto, però sta cosa del, diciamo, di quello che gli fanno da mangiare molto gourmet a me attira. Non so a te, però. Vabbè, tra poco torniamo a parlarne, torniamo per salutarci anche dal Parco Acquatico Cavour. Intanto, Karol G e Manu, ciao!

0: viajando por el mundo e tra poco arriva la grande canzone, quindi attenzione, statemi lì.
1: PN1 Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Hans con The Seeds su Radio Number One, la grande canzone dal 2003. E allora a quest'ora nel parco acquatico, io lo so, scattano due momenti. E caro Stefano Federici,
1: quali sono?
0: Smentiscimi se non è così. Allora, bravo, il momento dell'aperitivo. Sbaglio?
1: E soprattutto il momento in cui i DJ che ci raggiungono qui in console, vedi Mario, ti dicono: non vedo l'ora di terminare il DJ set per
2: fare il bagno.
1: Hai capito? Per fare il bagno, perché la temperatura supera oggi i 40 gradi al sole. Adesso il sole poi ce l'abbiamo proprio di fronte, quindi ci scalda veramente corpo e mente. Non vediamo l'ora di metterci a mollo, caro Nasti.
0: Ma guarda, non avevo dubbi. E poi c'è l'altro momento del volevo salutare, perché a quest'ora ti vedono passi di lì col microfono, quindi raccogli un pochettino del volevo salutare, perché lo so che
1: Volevo salutare te, caro zio Nasti, ringraziandoti per questa settimana, ricordando che anche la prossima settimana saremo in diretta da mercoledì a sabato dal parco acquatico Cavour. Cambierà l'orario dalle 13 alle 15 con Summer One.
0: Guarda, sei stato esaustivo, preciso, bello, puntuale. Che a questo punto io ti saluto qui, ti lascio andare a fare il tuo bagnetto tranquillo.
1: Grazie.
0: Noi ascoltiamo un disco, poi passiamo ovviamente la palla a chi di dovere, e ovviamente ti auguro un buon weekend. Grazie a Stefano
1: Federici. Buon weekend anche a te, ma ricordo a tutti gli ascoltatori, tutti gli amici del PN1 Weekend, che anche domani pomeriggio a partire dalle ore 14 saremo qui in diretta dal parco acquatico Cavour. Non ci sarai tu, ma ci sarà Alvise.
0: Esatto, il buon Alvise Salerno. Tu sarai invece lì in postazione Palm Beach, Stefano Federici col suo PN1 Weekend, parco acquatico Cavour, Voleggio sul Mincio. Siete invitati ad andare anche di persona, potrei farci un pensierino.
1: Ma zio Nasti, saresti veramente la ciliegina sulla torta, ti aspettiamo.
0: Guarda, io ci faccio più che un pensierino, quindi intanto ti abbraccio, ti saluto, buon bagnetto e fallo anche per noi.
1: Grazie, un abbraccio, vi aspetto domani in diretta a partire dalle 2 del pomeriggio qui al Cavour di Valeggio sul Mincio.
0: Grazie ancora Stefano Federici, e ovviamente anche ad Andrea Brumbrum Ferrari, che era lì a far già turnicare adesso tutta la parte dei social. Non lo so, me lo faccio dire dopo fuori onda, se è possibile ve lo dico, se no rimarrà un segreto per sempre. Intanto, prima di salutarci, Lola Young con Me.

0: con Messi su Radio Number One. Io me ne vado dopo aver fatto quelle quattro orette con voi, ho fatto l'ultima puntata del One Match insieme a Andrea Bermù Ferrari. Torno comunque domenica sera per l'ultima parte del Weekend Number One e poi ho accompagnato Stefano Federici per questa diretta esterna dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Adesso tocca alle donne al volante ed è una puntata speciale e io personalmente devo dire grazie a Lilli per i suoi anni al volante delle donne al volante. È così qui. No, io poi te la lascio lì questa cosa, poi tanto avrete adesso modo di fare tre orette, insomma, credo parlandone un po' anche con tutti gli ascoltatori che saranno, insomma, credo una valanga, un fiume in piena per così darti un saluto, ecco, mettiamolo così, un saluto, un ringraziamento.
1: Grazie.
0: Io me ne vado, ragazzi, lo Zionasti vi auguro un buon weekend e vi lascia in ottima compagnia qui su Radio Number One. Bye bye.
2: PN1 Weekend.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: le donne al volante per questa stagione.
1: Sono le 17.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
6: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra e così si può andare avanti meglio.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: primo giorno di Donne al Volante, non solo della stagione, poi tu naturalmente riprenderai a settembre, ma io me ne vado proprio, insomma, lascio il programma dopo tanti anni. Più tardi seguiteci, perché alle 18 vi presenteremo la persona che prenderà il mio posto.
1: Esattamente.
0: La conduttrice che prenderà il mio posto, e quindi insomma almeno la conoscerete, almeno la voce saprete di chi si tratta. Bene, è emozionante per me, perché insomma è una bella botta di emozione. Però io la settimana prossima ci sono.
1: Appunto, non comunque ci sono. Ad agosto
0: no,
1: ci sei.
0: No, io ad agosto ci sono, solo che chiudo proprio questa parentesi con lunghissima con le Donne al Volante. E vabbè, poi i ringraziamenti li facciamo dopo. Vogliamo cominciare?
1: Iniziamo subito con una canzone meravigliosa, è quella di

0: Ci piace Gaia con Bossa Nostra, bellissima canzone. Oh, oggi vale che io mi emozioni,
1: certo,
0: oggi,
1: certo.
0: Oggi insomma passatemela un po' questa cosa, perché è così. Intanto grazie per i messaggi che stanno arrivando. Oggi tra l'altro noi donne al volante vogliamo iniziare con solo cose belle.
1: Sì, leggerezza, cioè, cose
0: sì,
1: belle.
0: Sì, leggerezza.
1: Estate.
0: Parliamo di amori estivi.
1: Ecco, sì.
0: Che
1: sì.
0: È sempre un bell'argomento.
1: Beh sì, perché succede che si va in vacanza, ci si lascia andare anche a nuove conoscenze, perché no? E capita a volte anche di innamorarsi e poi alla fine della vacanza molte volte bisogna dire addio a quella persona con cui si è passato anche del buon tempo.
0: Esatto, magari uno abita ad Aosta, l'altro a Palermo.
1: Esatto,
0: e non è proprio semplicissima insomma incontrarsi a metà strada. E quindi la cosa finisce lì, eccetera. Però resistono, tante storie resistono, non è
1: certo.
0: Che sono non è che tutto è finito.

0: Mother, una super canzone estiva qui su Radio Number One e anche super amori estivi, perché noi donne al volante oggi abbiamo iniziato con cose belle, quindi sì, si va in vacanza, si conosce gente, magari ci si innamora e poi però di questo amore estivo che cosa ce ne facciamo?
1: Sì, cosa ce ne facciamo? Molti ne hanno fatto parecchio.
0: Molti ci hanno fatto dei figli.
1: Infatti, allora sentiamo.
2: Ciao ragazze, io ho fatto 20 anni fa un viaggio a Fuerteventura. Ho conosciuto una ragazza, lei era di Parma, io di Bergamo, ci siamo frequentati, ci siamo visti e adesso sono 20 anni che siamo sposati, ho un figlio di 19 anni, una di 13 e le cose per fortuna continuano ad andare bene.
1: Hai capito?
2: Sono stato fortunato.
1: Bravo. Bello.
2: Ciao Marco da Casalmaggiore, adesso non più da Bergamo.
1: Ciao Marco. Ciao. Ma che bella questa storia. Vedi che gli amori estivi sono possibili, cioè non tutti si lasciano finita la vacanza. Che bello.
0: Anche Mariella, per esempio, lei ci dice: amore estivo, 43 anni di matrimonio più 3 di praticantato, cioè di fidanzamento.
1: Mi piace il praticantato. Bisogna praticare.
0: Un apprendistato, un contratto di apprendistato.
1: Ciao Mariella, quindi allora l'amore estivo funziona.

0: Ravi in linea con Love Me Not qui a Radio Number One con le donne al volante e gli amori estivi resistono, abbiamo capito che c'è chi ce la fa.
1: Esatto, c'è chi ce l'ha fatta, si è anche sposato, ha fatto pure dei figli, bellissimo davvero. Però c'è Diego che ci dice che lui a 15 anni ha vissuto, 15 anni peraltro se è anche piccolino, un intenso amore estivo, ma ora che ne ha 45 se lo ricorda ancora, con quando ci pensa insomma se lo ricorda con tanta tenerezza.
0: Beh, anche perché 15 anni sono i primi amori,
1: sì,
0: le prime limonate.
1: Esatto. No, cosa avete capito? Quella col limone, quella
0: certo,
1: in spiaggia.
0: Certo, sì, certo, quella che si beve.
1: Quella
0: certo,
1: che si beve.
0: Certo. Va bene, tra poco il traffico e poi c'è una notizia a proposito di caro carburante di cui si parla tanto in questi giorni che ci ha fatto veramente tanto tanto ridere.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: decisamente trafficato. Vuoi vedere che sono partiti tutti oggi? Allora sentiamo che cosa succede.
1: Sa che è proprio così, perché partiamo dalla 1 Milano-Bologna. C'è un incendio tra la A15 e Parma in direzione Bologna. Ci sono code a valle tra Firenze e Parma. Sulla tangenziale Fidenza e Parma, scusate. Sulla tangenziale est di Milano c'è un incidente all'altezza dello svincolo per Agrate Brianza in direzione della A1. Sulla A7 Milano-Genova code per 1 chilometro causa incidente alla barriera di Milano in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente all'allacciamento con la tangenziale sud in direzione della A32 per Bardonecchia. Sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato con code a tratti in direzione Torino tra Altare e Savona. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra l'aeroporto di Genova e la A7 in direzione Genova, e poi code per veicolo fermo tra Varazze e Arenzano sempre in direzione di Genova. Sulla A22 ci sono code per 6 chilometri per un veicolo in fiamme tra Affi e Rovereto Nord in direzione del Brennero. Sulla A11 Firenze-Pisa il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Prato Est e Prato Ovest a causa di un incidente. C'è un tratto chiuso tra Pistoia e Prato Ovest, la direzione è quella di Firenze, ma anche in direzione di Pisa appunto si segnalano code per curiosi. Sul grande raccordo anulare ci sono lavori in corso sull'anello esterno tra svincolo 29 Parco dei Medici e svincolo 27 via Cristoforo Colombo, chiuso lo svincolo 28 via del Mare e via Ostiense. Sulla 1 Roma-Napoli c'è un incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli con code, poi concludiamo con code per veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano, la direzione è quella di Napoli.
0: C'è ancora una segnalazione che riguarda la A23, la Palmanova-Tarvisio, code per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione appunto di Tarvisio. Buon viaggio!

0: prima di continuare di raccontarvi un'altra avventura, un'altra cosa stramba, visto che parlavamo di amori estivi, beh, il messaggio di Katy non può passare inosservato. Si sono conosciuti al mare, lei 15 anni, lui 18, poi si sono persi, si sono sempre tenuti in contatto, però insomma la vita è andata avanti, lei ha fatto famiglia, lui anche, lui è rimasto vedovo, lei si è separata, lei adesso ha 56 anni, si sono ritrovati, stanno insieme da qualche anno e sono strafelici.
1: Ma meglio di così.
0: Ma che roba bella! Ma che roba bella! Va bene, dopo questo, visto che si parla tanto di caro carburanti, vi portiamo a Barletta, per l'esattezza, dove, attenzione, perché non ci avevamo mai pensato a questa cosa, potrebbe essere la soluzione ai nostri problemi.
2: Ma forse sì, potrebbe davvero essere la soluzione. L'unica cosa è che devi essere in grado di cavalcare un cavallo, cioè sì, devi avere questa piccola
0: cosa ci vuole? Ronzino,
2: eh sì, certo. Gli dici vai a destra, lui va a sinistra,
0: vabbè,
2: minimo.
0: Un dettaglio, dai. ci impieghi un po' di più,
2: ma prima o poi ce la farai. Questi ragazzi insomma si sono presentati a una catena di famose, insomma la più famosa catena di fast food, al drive, ecco, non in macchina, non in moto. Si sa che per andare al drive, per poter ritirare insomma quello che hai ordinato, devi per forza arrivare con un veicolo, e il loro veicolo appunto era un cavallo.
0: Un cavallo, sì. Sono arrivati a cavallo come nel Far West,
2: sì,
0: mancava solo il lazzo per prendere e ritirare il panino e le patatine con il ketchup.
2: Esatto, i tre cavalieros insomma si sono fatti un pasto così.
0: Ovviamente c'è sempre qualcuno pronto a fare dei filmati,
2: certo. E quindi, una cosa così non la vedi più.
0: Però consideriamo, se avete un cavallo da qualche parte,

0: Bruno Mars, Oh My Soul, qui su Radio Number One. Ricordatevi di scaricare l'app anche se andate a cavallo, perché ci potete ascoltare anche così.
1: Ma anche se andate in macchina, se

0: con le donne al volante, rimanete qui. Beh, noi tra poco abbiamo la grande canzone, naturalmente, come ogni ora, lo sapete, insomma, arriva questo momento con una canzone da ricordare insieme. Ma poi parleremo del fatto, se per caso avete intenzione di acquistare dei biglietti aerei
1: last minute,
0: esatto, last minute ad agosto, cioè quindi praticamente
1: domani se volete partire domani,
0: ecco, mette, no, domani magari è un po' presto, devi
1: però sai, magari uno fa la follia e dice, sai cosa fa domani, ti metti, si sveglia, vai in aeroporto,
0: no, se ti metti lì stasera, oppure sì, il primo aereo che c'è dove va, ok, dai, vado, ok, prendo, vado, cioè, ma c'è gente che lo fa,
1: bellissimo,
0: che bello, sì, che bello, sì. Vabbè, parleremo anche di questo, di biglietti aerei che non costano tantissimo se volete partire appunto così last minute.
2: Le donne al volante su Radio Number One, le donne al volante.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: 75, The Connells, 1993, questa è sicuramente la loro canzone più famosa. Loro arrivavano dalla Carolina del Nord, tra l'altro io e Agnese stavamo sorridendo fuori onda perché il tastierista della band si chiama Steve Potak.
1: Potak! Lui veniva dalle valli tra Bergamo e Brescia e ci ha aggiunto un H per essere un po' più international.
0: Potak! Come ti chiami? Potak!
1: È Potak, mi chiamo Steve.
0: Però la canzone è meravigliosa, insomma, grandi canzoni, dai, scherziamo un po' oggi che è così. Grandi canzoni qui a Radio Number One e con le donne al volante, con Lili, questo è il mio ultimo viaggio, come donna al volante, e Agnese, anzi rimanete con noi perché dopo le 18, subito dopo, vi presenteremo la nuova conduttrice di Donne al Volante che prenderà il mio posto da settembre. Allora, vogliamo parlare di gente che vuole partire così proprio all'ultimo momento, che se ne va, che
1: fa bene.
0: Però sapete che si è sempre parlato, almeno in questi ultimi mesi, del caro biglietti aerei, no? Perché ovviamente aumentano i carburanti, aumentano anche i prezzi dei biglietti. Però attenzione, l'Italia è quasi un'isola felice.
1: Esattamente, perché l'Italia è il paese europeo dove i biglietti costano meno, dove anzi non ci sono stati questi grossi rincari che ci aspettavamo, insomma, all'inizio dell'anno, al contrario di Belgio, Austria e Grecia, che appunto questi paesi segnano i rincari maggiori. Noi, insieme alla Slovacchia, l'Ungheria e la Polonia, abbiamo avuto proprio dei crolli tariffari, tanto che se voi volete prenotare un aereo last minute, per esempio da Roma a Palermo, andata e ritorno, potreste riuscire a portarvi a casa due bei voli a 27 euro.
0: Beh, non male, insomma. Oppure partire da Napoli verso Venezia e Milano restando sotto la soglia dei 44 euro. Poi vabbè, ti aggiungono.
1: Sì, vabbè, facciamo finta che...
0: l'assicurazione, scegli il posto, di qui e di là, vabbè. Insomma, magari aumenta un pochino, però i biglietti proprio puri,
1: sì, costano, standard,
0: costano veramente molto poco rispetto a Belgio, come dicevi tu, Belgio, Austria e tante Grecia, altre nazioni.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi magari fatela una prova, fatelo un tentativo.
1: Esatto.
0: Se volete partire, provateci, smanettate un po' con il computer, vedete un po' cosa riuscite a trovare.
1: È sempre una possibilità.

0: questa è la sua Stargazing. Guardiamo le stelle qui su Radio Number One, guardiamo anche le nostre autostrade perché ci sono diversi problemi. Partiamo dalla A12, la Genova Rosignano, c'è un incidente allo svincolo di Versiglia, la direzione è quella di Rosignano.
1: Esatto, sulla A4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano, e poi sulla A14, la Bologna-Ancona, c'è un incidente anche tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Molti di voi stanno viaggiando proprio da quelle parti, quindi insomma massima prudenza. Rimanete con noi, tra poco scoprirete chi prenderà il mio posto a settembre in Donne al Volante.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Madonna, dai che fa caldo.
1: Dai che sono le 18.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, la guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente. L'ultima esternazione di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato siti militari americani in Kuwait e di aver colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 i corpi recuperati. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia valuta misure analoghe. Si intensifica la quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 11 città, domani saranno 19. Sulle autostrade il grande esodo dei vacanzieri nel fine settimana, attesi 26 milioni di spostamenti. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
7: Diamo il benvenuto a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, leader mondiale per quanto riguarda le compagnie di navigazione.
8: Grazie, buongiorno.
7: Partiamo da una domanda molto semplice: perché i nostri ascoltatori dovrebbero scegliere per le proprie vacanze l'esperienza offerta da una delle vostre crociere?
8: Perché è la best holiday ever. Questo è un film pubblicitario, ma per noi così è. Dobbiamo un pochino pensare che oggi la vacanza non è più soltanto evasione, la ricerca di serenità, di leggerezza, di vivere delle belle esperienze, ma nello stesso tempo senza rinunciare alla tranquillità e a sentirsi naturalmente, anche sentirsi bene, coccolati e senza alcuna brutta sorpresa.
7: La crociera è un'esperienza per tutti, sempre più, come diceva, confortevole, divertente, anche però più sicura. Il tema sicurezza fa parte, no, della serenità poi di chi va a scegliere le vostre proposte.
8: A me piace anche dire che ci piace dare prezzi, diciamo, chiari e senza sorprese, sottolineando innanzitutto il fatto che non ci sarà alcun tipo di adeguamento carburante. Inoltre, in quello che è un pochino il concetto di creare un pochino la vacanza, diciamo che è un modo molto comodo per visitare parecchie destinazioni in giro per il Mediterraneo, ma anche un pochino in giro per tutto il mondo, e quindi curiamo anche escursioni in ogni destinazione, escursioni che possono essere culturali, naturali, raggiungere anche solo una spiaggia.
7: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. Grazie.
6: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, e appunto ormai un po' lo sapete, abbiamo da dirvi una cosa molto importante.
1: Ne ho già parlato in questi giorni, questa è la mia ultima diretta per quanto riguarda almeno Donne al Volante, dopo più di 20 anni, dopo un programma, dopo aver portato avanti questo programma che ha avuto sempre un grandissimo successo, io e Katia De Rossi, devo dire, insomma, la mia collega storica, è arrivato il momento di passare il testimone e lo faccio molto volentieri con chi da settembre prenderà il mio posto. Naturalmente Agnese ci sarà sempre, sì, ma con lei ci sarà Chiara.
0: Ciao Chiara!
2: Ciao, ciao Lilli, ciao Agnese. Lilli, ti devo dire, sentendoti in questo momento fare questa breve ma molto esaustiva introduzione, mi è venuta la pelle d'oca, perché immagino che cosa voglia dire, perché l'hai detto così, così bene, così semplice, ma immagino che da un punto di vista invece emotivo sia qualcosa di molto grande, di molto importante, quindi io in punta di piedi ti saluto e ti ringrazio, insomma, per avermi presentata, perché immagino che cosa significhi.
1: Guarda, sono settimane che ci sto pensando, che sto pensando a questo momento, e ovviamente non è facile, perché

0: riportarci negli anni 70, nel 77 per l'esattezza, abbiamo scelto gli Heatwave, quelli di Boogie Nights. State ascoltando Number One Classics e noi torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classic
4: 2001.

Original Sin, il peccato originale degli australiani INXX, uno dei loro più grandi successi. Nati a Sydney, sono stati considerati tra i migliori gruppi new wave e pop elettronico degli anni 80-90, fino alla tragica morte del cantante Michael Hutchence nel 97. Nel Number One Classics, il nostro viaggio continua nella musica che ha fatto la storia con A Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie, era il 1978.

Davvero un ragazzo fortunato, Jovanotti, che qualche mese fa è stato ricevuto addirittura al Quirinale dal presidente Mattarella e insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. Giova sembra veramente inesauribile. Tutto pronto per il nuovo Giova Summer Party che partirà il 7 agosto ad Olbia per chiudere poi in gran finale a Roma. Doppia data al Circo Massimo il 12 settembre, già sold out. Quindi non cercate i biglietti, però hanno aggiunto una nuova data il 13 settembre con ospiti e DJ set davvero speciali. Lui è sempre l'ombelico del mondo e a noi piace così. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e in arrivo una delle mie voci preferite, Bruce Hornsby and The Range. Sometimes

The Valley Road di Bruce Osby and the Range del 1988 non ha eguagliato il successo di The Way It Is, ma i fan del gruppo l'hanno apprezzato molto. State lì, Number One Classics torna tra poco.

Benvenuti nel Number One Classics. Isaac Hayes scrisse nel 1971 Theme from Shaft e l'anno successivo il brano vinse l'Oscar per la migliore canzone originale e Isaac Hayes divenne il primo afroamericano a vincere questa onorificenza o qualsiasi Oscar in una categoria non di recitazione, nonché il primo destinatario del premio ad avere scritto ed eseguito la canzone vincitrice. Insomma, tanta roba. Dagli Stati Uniti all'Inghilterra con Johnny Come Home, il singolo di debutto dei Fine Cannibals, pubblicato nel 1985.

Sta per terminare la lunga avventura con la più bella musica degli anni 70-80-90, grazie a tutti voi che ogni sera avete seguito Number One Classics, un appuntamento che ritroverete nella prossima stagione.

0: con Number One Classics finisce qui. È stato bello viaggiare con voi. Io sono Liliana Russo e vi auguro uno splendido weekend.
1: Number One Classics. La musica che cerchi.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.